0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire dovevi.
2: Economia a scuola.

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati in una nuova puntata di Caffè Cornetto, prima settimana di giugno. Purtroppo la situazione non va meglio delle settimane precedenti, ma noi siamo qui proprio per cercare di individuare quali possano essere i problemi, proprio analizzandoli all'interno, forse oltre quello che appare, oltre quello che il mainstream normalmente ci propone come chiave di lettura, perché è evidente a tutte e tutti ormai che ci sia una, ormai da più di un anno, un susseguirsi di eventi molto drammatici, con un livello di violenza forse inimmaginabile solo fino a qualche anno fa, che sta

0: insanguinando e rendendo il mondo sempre più invivibile. Io continuo sempre a sostenere che è importante ricordare come il fatto stesso che la Cina non abbia reagito dinanzi a, appunto, delle offese così pesanti, non solo Iran, non solo Russia, ma anche Venezuela e tutti gli altri partner energetici, appunto questo comportamento della Cina abbia comunque, diciamo, fatto sì che il mondo non si sia collocato su un piano ancora più inclinato, perché i rischi, non ce lo dimentichiamo mai, sono enormi. Oggi, per parlare di questioni così importanti, non potevamo che affidarci a un nostro amico della radio, editorialista del Manifesto, faccio riferimento ad Alberto Negri, la cui disponibilità enorme ovviamente le apprezzano non solo da questa parte del microfono, ma anche chi ci ascolta. Quindi innanzitutto a lui do un buongiorno e lo ringrazio nuovamente per la sua consueta disponibilità a venire da noi.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, noi, Alberto, abbiamo captato tramite i social, tramite appunto gli articoli che scrivi sul Manifesto, un elemento che effettivamente dà seguito un po' a quello che abbiamo già cominciato a impostare qualche settimana fa, sempre attraverso questi microfoni e su questa rubrica. Ricordo che, concludendo un'analisi molto ampia che facemmo sulle non primissime battute, ma già quando la guerra, aggressione militare di Israele, USA, a Iran e Libano era andata avanti, tu dicesti: attenzione, perché il fronte del Mediterraneo orientale potrebbe in qualche maniera divenire ancora più importante rispetto a quello che appare oggi. Solo ieri, o l'altro ieri, qualche giorno fa comunque, ci sono state delle importanti manifestazioni in Albania. L'Albania è davanti alle nostre coste, siamo assolutamente prossimi a una terra tra l'altro così bella. Delle manifestazioni che nascono prevalentemente per contrastare un progetto immobiliare di Kushner, che è evidentemente uno degli elementi più importanti del governo Trump, legato mani e piedi a Israele, insomma, forse probabilmente il collante più importante di questa unità Israele-Stati Uniti, Washington-Tel Aviv. E ci sono state tante manifestazioni. Addirittura, proprio prima di entrare in trasmissione, ho guardato un video della partita di calcio Israele-Albania, molto importante perché si vede proprio come la questione sia vissuta a livello popolare. E quando c'è stato l'inno nazionale israeliano, molti dei tifosi hanno fischiato, perché evidentemente tutti si rendono conto della situazione, che si va sempre, cercheremo di affrontarla, va sempre peggiorando. E soprattutto c'è stata una rissa in campo nel momento in cui un giocatore di calcio di Israele ha cercato di azzittire il pubblico indicando la bandiera israeliana. Tra l'altro è un calciatore che milita in una squadra di calcio italiana. Insomma, al di là del fatto in sé che è molto, diciamo, di natura, se vogliamo, popolare, no? Il calcio ormai è vissuto in questa maniera da anni. Albania, Salento, Cipro, Grecia, insomma, la Turchia da una parte sembra il terminale di questo ragionamento che si va impostando all'interno del Mediterraneo orientale, ma il problema è che noi siamo dall'altra parte di questo, diciamo, ipotetico filo che, appunto, ribadisco, parte dall'Albania, passa attraverso la Grecia, tocca Cipro, evidentemente potrebbe approdare in Turchia come prossimo obiettivo. Ribadiamo ancora una volta, lo sanno chi ci ascolta sicuramente, ma è importante ricordarlo, che la Turchia fa parte della NATO e almeno a livello numerico rappresenta il secondo esercito, probabilmente non quello più avanzato tecnologicamente, ma comunque, insomma, ipotizzare un attacco diretto di Israele alla Turchia è sempre qualcosa di molto complesso. E per questo io lascio a te la parola, Alberto, perché tu molto più di me riesci a comprendere quali siano le effettive dinamiche che sono alla base di questo, che appunto è un quadro che, in maniera, se vuoi, un po' superficiale, ho cercato di tinteggiare proprio per dare il là alla trasmissione, permette di approfondire alcuni aspetti. Quindi a te la parola, spiegaci quello che sta succedendo.
1: Ma partendo dall'immagine che hai dato dell'Albania, dove ci sono le proteste per questo resort che il genero di Trump, Kushner, vorrebbe fare sull'isola di Saseno, vorrei ricordare che l'Albania è a un tiro di schioppo dall'Italia. Pensate che nel porto di Valona, Valona è appena a nord di Saseno, si beccano col telefonino i server dei telefoni mobili italiani. Quindi immaginate la vicinanza, no? Quindi è evidente che tutto ciò che avviene lì ci può essere utile. E ci può essere utile per capire una lettura che io vedo che a fatica fanno qui in Italia. Un po' l'Imes, la rivista di Lucio Quarracciolo, l'ha fatto, la stampa media italiana naviga nella sua assoluta e beata mediocrità. Allora, cosa sta accadendo in Albania? Ci sono state manifestazioni, si è arrivati al quinto o sesto giorno di manifestazioni. Ci sono alcune immagini che mostrano Edi Rama, premier albanese, in ginocchio davanti a Netanyahu. Perché? Perché non è soltanto la penetrazione di un resort a Seseno in un'isola e in un'area che è già parco nazionale, peraltro, e quindi sì, fanno dimostrazioni, si manifesta anche per motivi di paesaggistici, ecologici, perché c'è aria di svendita di parti importanti importanti naturalistiche dell'Albania. Ma c'è anche qualcosa di più. A poco a nord dell'isola di Seseno, proprio vicino, c'è una base militare di estrema importanza che si chiama Pasha Limani. A pochi dirà qualche cosa, ma Pasha Limani, fino al 61, quando ci fu il dissidio tra Tirana e Mosca, ospitava i sommergibili sovietici. Poi ci arrivarono i cinesi. Qualche tempo fa l'Albania offrì questa base alla NATO, che non si sa perché ha rifiutato, e adesso è in uso alla Turchia. Israele naturalmente guarda a quello che è il dato strategico. Il dato strategico è fortemente collegato agli accordi che ha fatto Israele con Cipro e con la Grecia nel Mediterraneo orientale, tutti accordi in gran parte in funzione antiturca. Ecco perché stiamo parlando di quello che sta avvenendo in Albania. Israele in questi anni è chiaramente andata in rotta di collisione con Ankara. Lo abbiamo visto in Siria, dove Erdogan, presidente turco, ha sostenuto al-Shara per rimuovere il Bashar Assad. Subito, immediatamente, Israele è entrata in campo, ha superato le colline del Golan, dove era attestata e che occupa dal 1967, così tanto per ricordarsi che Israele occupa territori altrui da decenni, no, dall'altro ieri, è arrivata praticamente a 20-30 km dal centro di Damasco e tiene al-Shara sotto tiro. In questi non ha naturalmente perso l'occasione per bombardare ad alzo zero tutte le basi militari siriane e anche tutte le industrie belliche che in qualche modo potessero essere collegate al comparto militare. Cioè praticamente tiene sotto scacco la Siria e allo stesso tempo tiene sotto scacco ovviamente anche la Turchia di Erdogan. Turchia di Erdogan che replica con il suo progetto strategico di Patria Blu, cioè con l'idea di allargarsi nel Mediterraneo e di prendersi praticamente una secolare rivincita su quello che era stata la Turchia dopo il crollo dell'impero ottomano. E una delle sue basi più importanti è la Libia di oggi, no? Libia di oggi, dove la Turchia si gioca sia a Tripoli che a Bengasi una partita importante, dove entrano gli Stati Uniti, di soppiatto anche un'Italia francamente poco incisiva, e anche paesi come gli Emirati Arabi, che da Bengasi sono partiti per andare in Chad e poi in Sudan a rifornire le RFS, le forze di rapido intervento che conducono la loro guerra contro il governo di Khartoum. Una guerra di cui parleremo perché ha implicazioni anche quelle molto strategiche. Il Mediterraneo è un mare molto allargato, cioè i cui tentacoli strategici si allungano ovviamente fino al Mar Rosso e fino al Golfo Persico da una parte e poi nel vicino Medio Oriente. La guerra di oggi che Israele conduce in Libano è una guerra che punta ad avere praticamente, a cercare di impossessarsi almeno del sud del Libano, addirittura gli israeliani sono arrivati alla periferia di Berta, hanno sorpassato la famosa linea blu del fiume Litani, e le ultime notizie ci dicono che sono saltati tutti gli accordi che si era tentato di mettere in piedi tra il governo libanese e quello israeliano a Washington. Hezbollah ha detto di no, finché non ci sarà il ritiro di Israele dal sud del Libano non ci sarà un accordo di pace, e questo lo sappiamo è direttamente collegato al conflitto nel Golfo con l'Iran, perché l'Iran è il grande sponsor degli Hezbollah e non ha nessuna intenzione di regalare la carta libanese né a Netanyahu né a Trump. È evidente che anche l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti non può prescindere da quello che avviene in Libano. Ma tornando proprio a questa questione mediterraneo orientale, perché è strategica? Allora, abbiamo prima di tutto una questione energetica. Nel Mediterraneo orientale ci sono giacimenti di gas importanti, ci sono giacimenti di gas di fronte a Gaza, di fronte a Israele. Israele ha anche cercato di rivendersi i giacimenti di gas dei palestinesi addirittura alle società internazionali, tra cui l'ENI. Adesso tutto sembra bloccato. Poi ci sono giacimenti di gas importanti intorno a Cipro, che vengono il cui sfruttamento viene in qualche modo rivendicato anche dalla Turchia. Israele poi in questo periodo di tempo ha stretto accordi militari stringenti sia con Cipro sia con la Grecia. I neofiti dei nostri giornali, voglio ricordare che Mitsotakis, il premier greco, ha sposato un'ebrea polacca che in ottime relazioni ovviamente con Tel Aviv, no? E questi accordi sono tutti in funzione antiturca, ma sono anche in funzione dell'espansione israeliana strategica e militare nel Mediterraneo orientale. Praticamente l'Italia sta di fronte e oltre ad avere un forte legame con l'Israele sionista di oggi, troverà Israele a navigare con le sue navi militari dentro al Mediterraneo. Capite benissimo che qua ci sono anche forti e stringenti vie e rotte marittime. Da una parte c'è il Bosforo, i Dardanelli, che sono controllati dalla Turchia, dall'altra c'è il canale di Suez, e qui cominciano le complicazioni. Perché? Perché mentre la Turchia rivendica l'accordo del 2019 con Tripoli, un accordo che definisce una zona di zona di esclusione economica tra la Turchia e la Libia lunga 1.000 chilometri, eccetera, l'Egitto dall'altra parte ne ha fatta una per contrastare anche la Turchia e la Grecia, ovviamente per contrastare la Turchia stessa, con i greci. Ed ecco che Israele entra in campo, cioè accentua la propria presenza strategica e militare, proprio perché sa bene che queste linee di zone di esclusiva economiche sono anche linee non soltanto economiche, ma soprattutto di stampo militare, no? Per il controllo delle rotte del Mediterraneo verso il canale di Suez, verso il Mar Rosso e quindi anche verso il Golfo. Quindi capite bene da queste brevi note, anche abbastanza semplificate, qual è la partita in gioco oggi. Cioè la partita è una partita mediterranea, legata al Medio Oriente, legata al Golfo e ovviamente legata a tutte le potenze che sono e che inferiscono in quest'area, che sono gli Stati Uniti, ovviamente la Russia, la Turchia, Israele, ma anche la Cina stessa, perché la Cina, come sapete, ha scelto da tempo nel Mediterraneo la penetrazione commerciale ed economica, ha affittato dai greci da diversi anni ormai il porto del Pireo. Gli Stati Uniti stanno favorendo un altro progetto per un altro porto in Grecia che in qualche modo bilanci la presenza cinese. e ovviamente i turchi stanno espandendo le loro basi un po' ovunque. Poi c'è una Russia che ha ancora un ruolo importante a Bengasi. Insomma, tutti i paesi del Mediterraneo, ovviamente Francia compresa, si stanno muovendo per capire, da una parte, se si riuscirà a riunificare la Libia, e dall'altra a capire i movimenti che ci sono nel Mediterraneo orientale. Faccio una piccola nota a margine sulla Libia. I primi di febbraio di quest'anno è stato fatto fuori a Zuara il figlio di Gheddafi, Saif Islam, e uno dice: ma perché l'hanno fatto fuori? Fatto fuori perché il presidente di Tripoli, Manfi, in una conferenza stampa pubblica dove erano presenti anche i vari delegati delle ambasciate straniere a Tripoli, aveva annunciato una sorta di pacificazione della Libia con un'amnistia. In questa amnistia era incluso anche Saif Islam. Qual è il problema? Il problema è che i seguaci di Saif Islam e di Gheddafi ci stanno ancora in tutta la Libia. Il primo settembre, giorno di proclamazione della Giamahiria di Gheddafi, si svolgono manifestazioni abbastanza importanti e che dicono che questa Libia non è ancora uscita da quella vicenda. Saif Islam l'ha fatto fuori perché in qualche modo poteva disturbare il processo che in qualche modo gli Stati Uniti vorrebbero attuare di unificazione tra Tripolitania e Cirenaica. Ecco perché, ad esempio, adesso vediamo che al-Masri, il personaggio libico della sicurezza libica che era venuto in Italia, che poi noi abbiamo riconsegnato con un volo dei servizi a Tripoli, oggi potrebbe essere a sua volta portato davanti alla Corte Penale Internazionale, perché ci sono in corso manovre diplomatiche molto importanti che potrebbero in qualche modo ricambiare di nuovo una parte delle coste meridionali del Mediterraneo. E a questo si aggiunge appunto il processo che citavo prima di competizione fra Israele e la Turchia nel Mediterraneo orientale. Ecco perché quella guerra che noi vediamo oggi in Iran, quella guerra del Golfo, in realtà ha delle implicazioni strategiche molto molto vaste.
0: Io ricordo le tue parole di qualche settimana fa, con le trasmissioni che abbiamo fatto forse qualche mese fa ormai. Dicesti: attenti, perché aver permesso a Israele di portare avanti un genocidio in diretta YouTube, in diretta social, come si suol dire, cioè, in altri termini, sapendo che loro erano a conoscenza del fatto che noi vedevamo, ma non avevamo sostanzialmente modificato nulla di quella terribile parentesi che tra l'altro continua e non si è mai chiusa, perché ora i riflettori sono meno puntati, quelli della flottiglia ci hanno provato, insomma anche su questo ci sarebbe molto da parlare. Dicevi tu giustamente, questo qualcosa significa, implica dichiarare una sostanziale incapacità di opporsi a queste dinamiche, e ricordo che tu, ovviamente sto parafrasando, non ricordo le parole esatte che hai adoperato, comunque dicevi: attenti che prima o poi potremmo trovarci lì dentro casa, cioè che la guerra entrerà dentro casa nostra, proprio perché abbiamo dimostrato di non contare praticamente nulla, né dal punto di vista politico né dal punto di vista militare, poiché dinanzi a una roba del genere a pochi chilometri da casa nostra, ovviamente in senso lato, nessuno o quasi ha mosso un dito. Ecco, l'approdo nel Mediterraneo orientale, come tu dici giustamente, poi riprende un po' il problema, un nodo insomma abbastanza grosso che sta arrivando al pettine, che è l'altra conflittualità appunto tra Turchia e Israele, perché insomma di questo parliamo. Chiaramente io, quando utilizzo Israele, indico questa etichetta per comprendere anche gli Stati Uniti. Per me ormai la differenza esiste geografica, però insomma politicamente vanno a braccetto, nonostante quella telefonata famosa di cui molti hanno parlato, e magari ci parleremo anche due secondi con te, Alberto. Questione Egitto, per esempio, perché tu hai fatto riferimento all'altra parte immediatamente limitrofa, no, alla questione Mediterraneo, canale di Suez, scendendo un po' più in basso, Port Sudan, un po' più in basso, il Sudan stesso che hai citato prima, facendo riferimento alla Turchia via Chad, giustamente. e poi arriviamo in terra, diciamo, di Yemen, dall'altra parte della sponda, diciamo, del mare, altra sponda del mare, Golfo di Aden, e lì, insomma, i famosi Houthi continuano a essere sempre lì, pronti a, forse gli unici che hanno mantenuto, hanno tenuto botta, nonostante appunto questo enorme, non direi manco stilicidio perché non è corretto, enorme invasione di bombe che arrivano da tutte le parti e missili, ma nonostante questo loro hanno tenuto, e ancora mi pare che quello stretto di Bab el-Mandeb, io ogni volta sbaglio la pronuncia, continua, esattamente, quello lì che sostanzialmente di fronte a Djibouti, tra Eritrea e Djibouti da una parte e dall'altra parte Aden, e quindi lo Yemen, continua a essere ancora un luogo che, su cui gli Stati Uniti e Israele non sono in grado di avere una preeminenza dal punto di vista militare, forse ancora di più rispetto a Hormuz. Quindi spostandoci per un momento da questa parte del mondo, quindi analizzando questo luogo, sappiamo bene che l'Eritrea è un luogo molto complesso politicamente, abbiamo Afwerki che continua dal 91 a mantenere il potere con un modo abbastanza ambiguo, lui si ispirava al socialismo, al marxismo-leninismo, no? Ricorderei sicuramente quando ottennero l'indipendenza dall'Etiopia.
1: Ero lì.
0: Ah, eri lì, penso, 1991. Tra l'altro, segnalo, forse te lo ricorderai tu, c'era un giornalista di Paese Sera che ha scritto un libro, lo sto cercando, non riesco a captare al volo, che parla proprio nel Corno d'Africa ed è ambientato esattamente nel 1990-91, quando poi ottennero l'indipendenza. Djibouti sostanzialmente è un protettorato francese, l'abbiamo detto, ci sono bani al Sinato, c'è la Somaliland, altro elemento nuovo che è sostanzialmente il modo con cui Israele ha cercato di spostarsi anche in queste lande che sembrano così lontane, ma che in realtà sono vicinissime a noi, e il Sudan, che tu dicevi prima, elemento di grande importanza, nonostante la divisione recente in Sud Sudan e Nord Sudan. Il Nord Sudan è strategico per una serie di questioni, vicinanza alla Libia, questioni migranti, questioni Egitto e soprattutto appunto anche gestione del Mar Rosso. Io ho sempre avuto il dubbio che prima o poi da quelle parti possa scatenarsi qualcosa di irrimediabile, nel senso che le tensioni rimangono appese a fili, non faccio riferimento neanche a Etiopia e Eritrea, che è leggermente più in basso, no? Leggermente sulla parte del Tigray, quindi andiamo più verso una parte centro-meridionale dell'Africa, ma proprio lì, secondo te, si stanno determinando delle condizioni che potrebbero effettivamente vedere un nuovo intensificarsi delle operazioni, e quali dinamiche secondo te potrebbero farlo nel caso in cui la prima domanda fosse affermativa?
1: Beh, se nel Golfo Persico abbiamo come potenza dominante appunto l'Iran, no? Come potenza regionale dominante, e abbiamo visto questo, le implicazioni che ha avuto soprattutto sullo stretto di Hormuz, che gli iraniani, cui gli iraniani rivendicano perennemente il controllo, insieme all'Oman adesso anche, il Mar Rosso ha una potenza dominante che è quella che controlla il canale di Suez, cioè l'Egitto, una potenza di 110 milioni in grande esplosione demografica, e tutto ruota intorno all'Egitto, al Sudan e soprattutto al grande progetto etiope completato dai cinesi della grande diga, no, che controllerà i flussi d'acqua del Nilo. Ecco, e qui c'è il punto chiave, no? Che porta l'Egitto a essere ovviamente in conflitto con l'Etiopia e molto preoccupato di quello che può succedere nel Mar Rosso. Tu citavi prima gli Houthi, ecco, l'Iran ha anche in Mar Rosso la sua carta strategica da giocare, quella degli Houthi, che in pratica, diciamo, hanno una parola importante se non decisiva sullo stretto di Bab el-Mandeb. La famosa Bab el-Mandeb vuol dire porta delle lacrime, no? Ecco, mentre da Hormuz passa più del 20-25% del traffico energetico mondiale, oltre una filiera industriale che tutti ormai abbiamo capito, no? Legata all'industria dei petrolchimici e dei fertilizzanti e di altri importanti beni, quello del Bab el-Mandeb passa il 40% del traffico energetico e di merci mondiale. Quindi stiamo parlando ovviamente di un'area ad altissimo valore ad altissimo valore strategico. Pensate se gli UTI intervenissero e rendessero ancora più complicato il passaggio da Bab el-Mandeb, che ha già provocato un conflitto, no? In cui sono implicati gli Stati Uniti, in cui è implicata l'Unione Europea con la famosa missione, no? Che poi si vorrebbe replicare solo se ci sarà una tregua anche nel Golfo Persico, ma tutti stanno cercando di prendere in qualche modo posizione. L'Arabia Saudita ha un versante sul Mar Rosso molto importante, sta moltiplicando, come dire, le linee di rifornimento verso il Mar Rosso per aggirare appunto il Golfo Persico, lo stretto di Hormuz, no? Ma ci sono paesi come gli Emirati Arabi Uniti che stanno prendendo posizione da quelle parti insieme a Israele. Diciamo che Israele e gli Emirati sono alleati nei quei famosi accordi di Abramo, che Israele ha riconosciuto, unico paese al mondo, si può dire importante, il Somaliland, cioè quella parte di Somalia che è distaccata ormai dal 91 da Mogadiscio, e qui sono insieme agli Emirati, sostengono anche il governo di Abiy in Etiopia, fino ad arrivare a fornire all'Etiopia addirittura dei droni che gli etiopi hanno già usato nella guerra civile del Sudan con le RFS. Cioè, capiamo, e gli Emirati stessi, come accennavo prima, riforniscono le RFS via Libia e via Chad. Cioè, si capisce molto bene che c'è anche in corso una battaglia per il Mar Rosso e per lo stretto di Suez, a cui naturalmente un paese come l'Egitto non può rimanere certamente estraneo, visto che prende buona parte delle sue risorse dalle tariffe che riscuote dal canale di Suez, visto che c'è un forte contrasto anche nel mondo arabo. Arabia Saudita ed Emirati sono fortemente in contrasto, e si capisce molto bene in Yemen, dove gli UTI ormai da anni sono, come dire, il gruppo dominante, che avrebbe qualche cosa da essere raccontato, perché io credo tra l'altro di essere uno dei pochi giornalisti occidentali a avere mai incontrato gli UTI, e li conobbi quando erano ancora nel nord dello Yemen, erano un gruppo di guerriglia malarmato che io incontrai proprio nel nord del paese, e sembravano quasi destinati alla sconfitta, e poi invece qualche anno dopo si impadronirono della capitale e condussero una battaglia anche contro i gruppi armati che erano sostenuti o dall'Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi Uniti. Perché mai sottovalutare le carte che è in mano l'Iran. Si gioca la sua carta in Libano, ma si può giocare anche quella degli UTI in Yemen, nello stretto di Bab el-Mandeb, che finora non ha buttato sul tavolo, cioè non ha ancora messo in campo, ma potrebbe farlo se non si arrivasse a un accordo fra Washington e Teheran. Ecco perché questa area di cui parlavamo prima, del Mediterraneo orientale, è fortemente collegata a quello che avviene nel Corno d'Africa e nel Mar Rosso. Tra le risorse, tra l'altro, che tu citavi prima, c'è sempre da citare il petrolio sudanese, il Port Sudan, che non bisogna sottovalutare, perché costituisce una risorsa importante, uno dei bottini in campo. L'Eritrea, di Afewerki, che tu hai nominato, ha ovviamente un ruolo, che è il ruolo di un paese che può offrire da una parte all'Etiopia uno sbocco sul mare, ma che offre anche le sue basi sia agli Emirati che a Israele che all'Arabia Saudita. Ecco perché c'è un gioco importante in questa regione, ed è tutto collegato. Cioè, quello che sta avvenendo tra Golfo Persico, Golfo Mar Rosso, Corno d'Africa, Mediterraneo, è estremamente collegato. Israele gioca una partita molto importante, e questo bisogna dirlo, perché è riuscita a trovarsi degli alleati regionali, dagli Emirati all'Etiopia ad altri, che in qualche modo possono sostenere le sue ambizioni di espansione. Tu dicevi prima come io, perché ho detto vedrete arriveranno in casa nostra, perché quando abbiamo lasciato fare questo genocidio di Gaza senza intervenire noi europei, abbiamo dato praticamente carta bianca a Israele, gli abbiamo dato l'illusione e la realtà in qualche modo di poter fare quello che vuole, e ce li ritroviamo in casa adesso, perché questo è molto evidente anche con l'aspetto di propaganda che sta avvenendo persino in Italia anche recentemente, che non viene o viene spiegata in maniera assolutamente distorta dai media italiani. Se volete ve ne parlo.
0: Beh, come posso non chiedertelo, Alberto, ci ha lasciato appesi a questo aspetto, in 5 minuti si riesce a riassumerlo.
1: Qua si ha a che fare con i bambini dell'asilo Mariuccio, come avremmo detto una volta a Milano. Avete visto quella polemica che è uscita con Henry De Luca e De Gregori, no? Questo penoso rimpallo, no? De Luca che si è professato un'altra volta ancora più sionista di quanto non fosse in passato, De Gregori che ha ribeccato addirittura Bruce Pisti per l'impegno sul palco. Né sul Corriere delle Pagine, il Corriere della Sera, Polito e Veltroni subito si sono precipitati a difendere la libertà di espressione degli artisti. Viene voglia di dire andate a quel paese, altro che libertà di espressione. Non si tratta di libertà di espressione, ognuno qui è libero di esprimere le opinioni che vuole. Gli artisti, in qualche modo qualche artista ha replicato ed è caduto nella trappola. Qual era la trappola? La trappola tesa, utilizzando De Luca, Henry De Luca e De Gregori, era quella di spingere gli artisti a replicare. Vedete, in tutti questi anni sono stati pochissimi gli artisti, cantanti, attori che si sono pronunciati contro Gaza, per un semplice motivo, dai, lo sanno tutti nell'ambiente artistico, no? Se te la pigli con Israele rischi poi di non lavorare, perché la lobby ebraica è molto potente nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Ecco che così sono stati pochi, si contano sulle dita di una mano quelli che hanno famosi che si sono esposti su questo, no? E a questo punto gli israeliani hanno capito che comunque non bisognava mollare l'osso, no? Hanno capito perfettamente, sono state milioni di persone in piazza qui in Italia, in Europa e anche negli Stati Uniti, no? A favore della Palestina e contro il genocidio di Gaza e contro Israele. E quindi si sono inventati questa storia di De Gregori e De Luca, travestita da libertà di espressione, per spingere quelli che non sono d'accordo a replicare. Ecco la trappola. Non era in discussione la libertà di espressione, è in discussione capire che chi è filosionista e chi è antisionista, per poi stabilire delle belle liste, esattamente come si faceva ai tempi della guerra fredda tra comunisti e anticomunisti. Hanno rieditato in questi giorni Fazzi, l'editore, un bel libro sulla guerra culturale, no? Di questa Saunders, una studiosa britannica, dove si descrive molto bene cosa avvenne all'hotel Aldor, a Waldorf Astoria nel 1959 a New York. La CIA fece entrare il Cominfor, che portò una serie di intellettuali sovietici, ma fece arrivare anche gli intellettuali americani, ed ebbe così gioco facile a redigere la lista di quelli che erano filocomunisti e di quelli che erano anticomunisti. Il giochetto l'ha ripetuto Israele anche nel nostro paese, che ha il ventre molle degli intellettuali, cioè i nostri intellettuali sono delle banderuole, no? Lo sappiamo bene, no? dobbiamo neanche, come dire, infierire sui nostri intellettuali del trono. Ma dai, lasciamo stare. E quindi hanno rifatto il giochetto. Un giochetto che Israele conosce benissimo, ha stabilito persino questi fondi per la Sbara, cioè per la propaganda israeliana, 140 milioni di dollari, un 14 credo, un decimo siano stati spesi, verranno spesi o sono già stati spesi in Italia, per in qualche modo influenzare l'ambiente intellettuale, tutta questa gente qui che sui giornali di questo regime mediatico ha buon gioco a travestire da libertà di informazione quella che dovrebbe essere invece una sana critica a quello che sta accadendo. 85.000 morti a Gaza non sono uno scherzo, quello che sta facendo Israele non è uno scherzo, il progetto di Grande Israele è appoggiato, come tu hai ribadito molto spesso, dagli Stati Uniti, no? Addirittura un grande Israele che parte dall'Eufrate e arriva fino al Nilo, no? È stato persino supportato dall'ambasciatore americano a Gerusalemme, che è un prete battista, tra l'altro, no? Quindi capite bene qual è il giochetto anche culturale che c'è intorno. Ovviamente per noi è come dare, come dire, i giocattoli ai bambini, il Lego ai bambini per farli divertire, intrattenere sul tappeto di casa. La nostra immagine strategica è ridicola ormai, no? Però ci danno questo giochetto sulla libertà di informazione per intrattenerci e distrarci da quello che sta avvenendo davvero intorno a noi.
0: A proposito di giochetti, Alberto, io riprendo diciamo un'impressione che ho raccolto per strada. Mi piace molto parlare con le persone comuni, da cui vengono, diciamo, i migliori pensieri, secondo me, a proposito di intellettuali su cui anche io ho molte difficoltà alle volte a comprendere se lo siano per davvero, o almeno assomigliano a quell'intellettuale organico che magari Gramsci ci ricordava e aveva molto più senso. Questa impressione del giochetto dato in pasto ai bambini c'è stata anche, secondo alcuni, all'interno di alcuni ragionamenti riguardo la telefonata di Netanyahu Trump. Ecco, io vorrei da te un'opinione, perché poi se ne sono sentite molte. È strano che esca fuori così, insomma, è chiaro che, almeno dal mio punto di vista, sono questioni talmente importanti che vengono fatte uscire quando si reputa che possano comunque portare acqua al mulino di qualcuno. Tu che cosa ne pensi?
1: Vedete, io cerco sempre di guardare i fatti concreti. Non mi interessano più di tanto le indiscrezioni che escono sulla stampa, monitorate e veicolate da Axios, che indubbiamente è un'ottima agenzia che ha buonissimi contatti a Washington, anche con i servizi americani. A me questo dialogo, sta litigata, vero, presunta, tra Trump e Netanyahu, mi è sembrato una sceneggiata anche recitata piuttosto malino. Cioè, qual è il fatto concreto? Che Netanyahu ha respinto, come ha respinto Hezbollah peraltro per prima, ha respinto oggi alla Knesset l'accordo con il Libano. Non gli interessa affatto fare un accordo con il Libano. Netanyahu, nel caso ci fosse un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran, che è possibile, anche perché a un certo punto bisogna finirla con questa storia dello stretto di Hormuz, si è già adattato da settimane a questa prospettiva, e certamente però non cede sul Libano, e quindi condiziona ancora Trump fino a quando vuole. Gli ha fatto fare una guerra il 38 febbraio, promettendogli un rapido e trionfale, una trionfale passeggiata sui cadaveri di Khamenei e della dirigenza iraniana. Questo non è avvenuto, però Trump ha deciso in base a quello che gli ha detto Netanyahu, e continua a decidere in base a quello che dice Netanyahu. Ma figuriamoci, no? Cioè, mi sembra evidente che, al di là, appunto, che sia vero o no, una sceneggiata recitata un po' malino, no? la verità vera, i fatti non si discutono. Israele continua a tenere sotto botta Gaza, non fa entrare gli aiuti, non cede minimamente su nulla. Netanyahu ha dato l'ordine di rioccuparla da 60-70%. Non si vedono gli israeliani arretrare in Libano. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo facendo della portineria di bassa lega, oppure vogliamo analizzare quello che succede davvero politicamente? Trump, peraltro, ci ha detto lui stesso quello che io ho scritto qualche giorno fa, che a lui non gliene importa nulla delle elezioni di medio termine, neppure del Partito Repubblicano. Lui sa benissimo che non ci sarà di più alla Casa Bianca tra un anno e mezzo. L'unica cosa che gli interessa è salvaguardare lui stesso, la sua famiglia, i suoi soldi e i suoi amici. E di questo ci dà prova ogni giorno. È eletto un ragazzotto di 25 anni che aveva partecipato all'occupazione del Congresso come responsabile dell'agenzia antiterrorismo. Ma stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti o di uno psicopatico fuori controllo? Diversa è il fronte ucraino, di cui possiamo parlare, se desiderate.
0: Ma certamente.
1: Allora, il fronte ucraino, ricordiamoci che quando è salito alla Casa Bianca, Trump si era già vantato: ah, fossi stato io al posto di Biden, questa guerra non sarebbe neanche esplosa. E ha detto: in un mese sistemo tutto. Abbiamo visto che non ha sistemato quasi nulla, però i rapporti tra Washington e Mosca sono forti. Basti pensare che sotto i droni ucraini che colpivano il terminale di San Pietroburgo con alte colonne di fumo nero è arrivata anche la delegazione americana a quella sorta di Davos di Putin, che è questo convegno sull'economia che svolgono ogni anno, no? È evidente che ci sono dei contatti continui. Kushner andrà con l'altro emissario americano a Mosca a breve. Avevano raggiunto in Alaska un accordo nell'estate scorsa, è evidente, no? Cioè, Trump era favorevole a riconoscerlo, l'ha sempre fatto capire, alla Russia una zona di influenza che comprendesse anche un pezzo dell'Ucraina. Per questo che Putin e Lavrov, pochi minuti fa tra l'altro, ha ribadito: ah, gli Stati Uniti non fanno rispettare con l'Ucraina gli accordi che avevamo raggiunto ad Anchorage. Bene, con l'Ucraina la storia è un po' diversa rispetto al Golfo. Putin non ha nessuna intenzione di mettere con le spalle al muro più di tanto Putin, no? Ha capito benissimo che il gioco lo stanno facendo i cinesi, la Cina. Perché la Cina non è intervenuta? La Cina non è intervenuta perché c'è una partita grossissima in corso. Taiwan ha capito che gli americani il giorno di Taiwan finirà alla fine come Hong Kong, probabilmente, no? Una volta che gli americani hanno portato via le fabbriche di semiconduttori, Taiwan non ha molto da offrire, non ha bisogno neanche di invaderla la Cina, mi bastano gli interessi economici. In più la Cina si è praticamente impossessata del Far East russo, quello per intenderci che ha capitale Vladivostok. Il 65% delle auto e dei camion che circolano in Russia oggi sono di fabbricazione cinese. Putin, dopo Trump, è andato a visitare Xi Jinping e l'aria è che Putin fosse un po' ormai diventato un vassallo dei cinesi. Tra l'altro Xi si sta preparando ad andare in Corea del Nord da Kim Jong-un. I coreani del nord si sono un po' appoggiati alla Russia recentemente, tra l'altro hanno inviato truppe in Ucraina ad appoggiare i russi. i cinesi vogliono far capire, si vuol far capire alla Corea che comunque senza i cinesi sono destinati ad attraversare dei brutti momenti, perché la Russia non è in grado economicamente di aiutarli più di tanto, mentre la Cina sì, può decidere le sorti della Corea del Nord, no? Stato tra l'altro nucleare, non dimentichiamolo. Ecco perché i cinesi non stanno facendo pressioni più di tanto su Mosca, ecco perché la Cina aiuta l'Iran, ma lo aiuta in maniera, come dire, discreta, in maniera non troppo aperta, da non disturbare troppo Trump e gli Stati Uniti. Ecco perché Trump sa perfettamente che può avere in mano la partita dell'Ucraina, ma non è disposto a dare soddisfazioni più di tanto a Zelensky, per dei motivi molto semplici. Zelensky è nella lista nera degli Stati Uniti, forse gli europei non se ne sono accorti. Gli europei sembrano a volte dei sonnambuli, io li ho definiti io in un articolo, che camminano senza accorgersi che il mondo cambia. Non si accorgono che Israele gli sta prendendo una mano e poi il braccio e farà quello che vuole nel Mediterraneo. Non si accorgono che da quando Trump è la Casa Bianca, Zelensky è finito in lista nera, più che diglielo. Non vedete che ci fanno comprare le armi a noi dagli americani da dargli, perché loro non gliele vogliono dare direttamente? Ma avete visto per caso Netanyahu fornire all'ebreo Zelensky una pallottola per difendersi da Putin? No, perché Netanyahu è d'accordo con Putin, hanno la stessa visione del mondo: quella terra è mia, me la piglio io, caccio gli ucraini da una parte, caccio i palestinesi dall'altra, sono amiconi i due, hanno interessi comuni, no? Oltre ad avere una minoranza russofona enorme in Israele stesso. Gli europei non si sono accorti di nulla, sono andati a fare la sfilata a Kiev mentre c'era San Pietroburgo, hanno dato 90 miliardi di euro a Zelensky e non hanno saputo neanche nominare un delegato europeo per la guerra in Ucraina. Diamo soldi a Zelensky senza che neanche lo controlliamo, il suo vice è uno che si è impadronito di centinaia di milioni di euro. Ma dove stiamo andando? Cioè, ci accorgiamo di quello che sta succedendo sotto il nostro naso o no? L'impressione è che sia no, cioè che non trovino mai un'alternativa, non trovino mai una via di uscita, discutono dopo anni di guerra tra Ucraina e Russia se nominare o no un mediatore. E dai, cioè è evidente che sono di una ignavia assoluta. Ogni tanto si risveglia Macron, no? Che è rimasto l'unica potenza nucleare perché la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea, e ogni tanto dice qualcosina, però noi non siamo presenti da nessuna parte, sembriamo seduti su un palco di spettatori, quei palchi che sono stati lasciati a vecchie famiglie nei teatri lirici, dove li vedi ancora, che arrivano ogni anno sempre più vecchiati e sempre più decadenti. L'impressione è proprio questa, cioè che una partita come la guerra in Europa che ha fatto fuori. Ci sono dei precedenti che forse molti vi si sono dimenticati, che sono le guerre dei Balcani. Guardate che la guerra nei Balcani è finita quando gli americani, almeno in Bosnia, hanno deciso di bombardare i serbi nel 95. Allora lì finisce la guerra in Bosnia. Gli europei non avevano ottenuto nulla. Poi naturalmente avremo il Kosovo, poi avremo il bombardamento di Belgrado e via discorrendo. Però gli europei non avevano fatto nulla che potesse in qualche modo, e non stanno facendo nulla. Pensate che noi teniamo in piedi quei Balcani, perché la Bosnia, che ci ha sconfitto peraltro i mondiali, 3 milioni di abitanti, no? È un paese che è sostenuto dai soldi dell'Unione Europea, se no crollerebbe domani la Bosnia, che tra l'altro è una specie di condominio serbi, croati e bosniaci, no? Noi siamo questi. E la guerra in Ucraina sta dimostrando abbastanza l'inutilità europea, a parte il fatto che diamo soldi

0: dire anche alla sfilata del 2 giugno, ma io ragazzi, ma cioè uno a un certo punto dice: io non ce la faccio più. Ah, abbiamo vissuto 80 anni di pace in Europa e le guerre dei Balcani chi le ha fatte? Cosa non erano europei questi? E la guerra in Ucraina? Che adesso vogliamo far diventare Europa? Non era Europa fino al giorno prima? Capite bene che c'è una contraddizione enorme tra la visione del mondo degli europei, o perlomeno degli europei, chiamiamoli occidentali, e del resto del mondo. Noi non abbiamo stabilito una zona di influenza che non fossero semplicemente economiche, ma non abbiamo stabilito zone di influenza strategiche. Vogliamo parlare della Turchia? Vogliamo parlare di un paese che è stato molto prima di questo. Prima richiesta che fa la Turchia è di entrare in Europa, non c'era ancora l'Europa, l'Unione Europea, c'era il mercato unico europeo, no? La CE, la fanno nel 1963. E c'è un negoziato, o ve lo siete dimenticati che c'è un negoziato in 12 capitoli, eccetera, eccetera. Cosa rispondiamo ai turchi? Mentre Erdogan fa carne di porco anche dell'opposizione tutti i giorni quando vuole. Abbiamo perso anche ogni leva di influenza sulla Turchia. E quando si prospetterà, come dicevo prima, un possibile scontro tra Israele e la Turchia, non lo dico solo io, lo dicono analisti molto più importanti e bravi di me, con chi si schiera l'Europa? Con Israele o con la Turchia? Ciao, ciao.
1: Ringraziamo Alberto Negri per la ottima chiusura, direi, soprattutto il ciao ciao è particolarmente radiofonico secondo me, perché al di là della battuta è rappresentativo di una situazione, condivido completamente quello che hai detto riguardo all'Europa, magari la Francia ha mantenuto qualcosa di strategico in Africa, ma anche da lì, insomma, mi sembra essere scalzato dagli stessi turchi, come hai detto tu prima, dalla parte nord, dai russi, dalla Cina, insomma, tutto quello che c'era del franco CFA comincia, diciamo, un po' a decadere proprio perché non esistono più. Di fatto il capitale europeo si sta sgretolando, squagliando come neve al sole, e sembra essere, diciamo, il giocatore che viene più compromesso da una battaglia che vede capitale legato agli Stati Uniti e Israele, quindi al dollaro, contrastare quello di natura asiatica. Ringraziamo ancora Alberto Neghi per la bellissima chiacchierata, veramente lo disturberemo un'altra volta prima dell'estate, glielo annunciamo perché cerchiamo di portare avanti questo tipo di riflessioni, come vedete cerchiamo di dare anche, diciamo, un seguito, un aggiornamento continuo ci sembra molto utile. Grazie ancora Alberto per la tua disponibilità
0: Grazie a voi, buona fortuna a tutti.
1: e noi salutiamo tutte e tutti dando appuntamento alla prossima settimana con Caffè Cornetto, un abbraccio e buon proseguimento di giornata.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: radiosonar.net. The revolution will be streamed.
1: Zubi zubi zoo. Zubi zubi zoo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.

Guattari, che ha scritto questo interessantissimo libro di cui trovate il link nelle informazioni, dal titolo Che cos'è l'ecosofia? E diciamo così, riducendola ai minimi termini, ecosofia significa non semplicemente interrogarsi e interessarsi a quella che è l'ecologia, ma avere una visione olistica, avere una visione in cui l'umano torna all'interno della natura, visto che ne stiamo sempre a distanza. Donna Haraway ha fatto notare in uno dei suoi tantissimi libri che, per esempio, i parchi naturali sono l'ennesimo tentativo dell'umano di tracciare dei confini, rispetto appunto alla natura. E io sono d'accordo sul suo punto di vista. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma però è l'unica maniera per salvaguardare alcuni territori. Sì, però il problema è che no, non ci deve essere una salvaguardia di alcuni territori, anche perché questi territori piano piano verranno smantellati. Va cambiata proprio culturalmente l'approccio dell'umano rispetto appunto alla sua esistenza. E qui l'ecosofia. Uno dei drammi del capitalismo, perché il capitalismo, che è una produzione occidentale, è il dramma assoluto, è il male assoluto, visto appunto la situazione in cui ci troviamo oggi, rispetto alle crisi che ci sono tra gli umani, abbiamo già accennato e parlato anche per quel che riguarda appunto, il genocidio. Nella puntata dal titolo L'orrore, e quindi gli umani producono l'orrore anche grazie appunto al capitalismo. E ovviamente un altro dei problemi immensi è quello che riguarda l'habitat in cui viviamo, perché anche qui è importante uscire dalla dinamica che stiamo distruggendo il pianeta. Questo è l'ennesimo antropocentrismo, questa megalomania degli esseri umani che pensano di poter distruggere il pianeta. Il pianeta non viene distrutto, il pianeta sopravviverà a noi come ha sopravvissuto prima di noi, e quindi al limite appunto mette in atto delle azioni rispetto al nostro stare in questo ambiente che è la Terra. Perché noi stiamo distruggendo l'habitat in cui possiamo vivere, stiamo quindi praticamente suicidando la nostra specie, e trasceneremo nel nostro suicidio purtroppo anche tantissime altre specie. Una delle più grosse, diciamo così, problematiche legate al capitalismo, legate all'Occidente, di cui io sono molto critica, per me l'Occidente è un fallimento totale, perché sennò l'atteggiamento è quello di dire, come ogni tanto si dice di qualche personaggio, sì, in Occidente abbiamo fatto anche qualche cosa di buono, ma non è sufficiente. L'Occidente è produttore del fascio nazismo, che è quell'ideologia che sottostà al capitalismo, per cui è una cultura fallimentare. Se mai volessimo superare il capitalismo, prima di tutto dobbiamo fermare e distruggere questa cultura occidentale di cui facciamo parte. Ecco, appunto, una delle altre produzioni aberranti dell'Occidente è questa della dignità del lavoro. Questa l'abbiamo ereditata e l'ha spinta molto il cristianesimo, che è un'altra di quelle ideologie pericolosissime per il mondo e per gli esseri umani. Questa idea che il lavoro porti sia nobilità all'umano, finché si trattava di coltivare il proprio orticello, sicuramente sì, ma nell'idea di oggi, i lavori che facciamo sono qualcosa di aberrante, sono una vera e propria schiavitù, sono una gabbia. E quindi l'ideologia della dignità del lavoro, dove tra l'altro oggi come oggi in Italia si lavora senza poter avere un adeguato stipendio che ci permetta anche di vivere, cioè tu lavori, ma se vuoi andare a vivere per conto tuo ti devi mettere insieme altre due persone minimo per poter pagare l'affitto e tutte quelle che sono le spese. Per cui la dignità del lavoro non esiste, smettiamola di portare avanti questa idea, ma non solo il fatto che gli esseri umani nel mondo capitalista pensino soltanto a fare dei soldi, pensino soltanto a lavorare, poi non gli permette di avere una vita, perché il lavoro non è vita.

Lavoro dovrebbe aiutare a vivere, ma nelle eccessive quantità e anche disastrosa qualità del lavoro di oggi, questo non avviene. Quindi noi dedichiamo l'esistenza, ci molliamo propriamente al lavoro, che poi alla fine non costruiamo la conoscenza di noi stessi, che è la cosa che dà senso alla vita e che è la vera vita. Quindi io volevo leggere un brano introduttivo rispetto a questa ideologia del lavoro per vedere di iniziare a smontarla. Per farci aiutare a distruggere questa ideologia del lavoro, ho trovato un post Instagram da un profilo che si chiama Lost Media IT, e che fa riferimento a un brano musicale dal titolo Cattive abitudini. E l'analisi è piuttosto semplice, ma va profondamente appunto ad indagare questa rovinosa ideologia del lavoro. E scrivono sulle slide di questo post: c'è stato un tempo, 2000 passa anni fa, in cui un uomo libero non avrebbe mai desiderato di sognare un lavoro. Ai tempi dei Romani, infatti, esisteva l'otium, il tempo che dedicavi alla contemplazione, allo studio, agli amici, all'amore e a coltivare il tuo giardino o la tua anima. Era lo spazio sacro in cui diventavi pienamente umano. Ecco, noi siamo venuti al mondo per fare questo. E ai tempi dei Romani era un obiettivo esistenziale. Poi c'era il negozium, letteralmente la negazione dell'otium. Il commercio, gli affari, la fatica quotidiana, tutto ciò che facevi semplicemente per necessità fino a quei tempi. L'otium era la vita che meritava di essere vissuta, il negozium era il prezzo da pagare per permettersela, a parte di non occuparla mai del tutto. E questo era un principio di un tempo prima dell'arrivo del capitalismo, prima dell'arrivo della degenerazione che abbiamo avuto anche col cristianesimo. C'era un'idea piuttosto positiva di cosa doveva essere la vita. Il lavoro non ne faceva parte, era una necessità. Ma già quel personaggio, che a me non piace nulla, sull'unica cosa su cui sono d'accordo con Aristotele, è proprio questo: cioè il lavoro è una cosa da schiavi. E si prosegue. Nessun romano avrebbe detto da grande voglio fare il mercante. Lo avrebbe detto uno schiavo, forse per immaginare la libertà. Ma un uomo libero non avrebbe mai immaginato di trovare il lavoro perfetto, ma solo di smettere di lavorare. E questo dovrebbe essere l'obiettivo dell'essere umano anche oggi. Poi la storia ha fatto il suo corso, continuano a scrivere. È venuto il cristianesimo, con il guadagnerai il pane con sudore della fronte, poi la rivoluzione industriale con la visione dell'ingranaggio umano, e infine è arrivato il momento in cui trova il lavoro dei tuoi sogni e non lavorerai un giorno della tua vita. E noi a tutto questo ci abbiamo creduto, si aggiunge in una slide. Ci abbiamo creduto così tanto che oggi, se non hai un sogno professionale, ti senti sbagliato. Se non vivi per il tuo lavoro, senti di aver fallito come essere umano. E lo so perché ci caschiamo tutti ogni giorno. Ecco, questa è una delle immense problematicità del capitalismo e dei tempi attuali. Non ci può essere una ecosofia, quindi un cercare di rientrare nella natura, se non si elimina questa visione così svilente per l'essere umano. Noi abbiamo creato le macchine. Il sogno della robotica era il sogno in cui le macchine erano i nuovi schiavi al servizio degli esseri umani e dovevano sostituire nel lavoro gli umani. Questo sta avvenendo, tra l'altro, no? Addirittura è arrivata anche l'intelligenza artificiale, avremo delle macchine che penseranno per noi. Può essere anche un qualche cosa di positivo, visto la tragica situazione in cui siamo arrivati, stiamo vivendo un baratro. Però l'idea iniziale era invece quella di emanciparci dalle fatiche dal lavoro per trovare appunto il tempio dell'ozio. Che un ozio è costruttivo, cioè non è che se non lavori non c'è nulla da fare, ci sono tantissime cose, ma puoi anche fare dei lavoretti, cioè
per l'amor del cielo, l'artigianato, per esempio, che è un qualche cosa che sta scomparendo, è una forma di ozio, anche quella. Puoi avere interesse per coltivare un orto, per fare, persino per costruire case o per costruire attrezzi. Cioè, l'importante è che sia slegato da due fattori essenziali: uno, quello del guadagno per necessità, e l'altro, quello di una realizzazione professionale, quindi una realizzazione esistenziale. Ci sono tantissimi studi che io ho letto, che sono anche banalmente studi, che appunto letture che danno sempre sui social, in cui sembra che abbiano scoperto l'acqua calda. Il lavoro crea burnout, il lavoro crea stress. Ci vorrebbero, letto da qualche parte, ci vorrebbero tipo, che ne so, 2 settimane di vacanza ogni 2 mesi di lavoro. Cioè tutta una serie di banalità, che però oggi come oggi le banalità sono saggezza, che appunto vanno contro questa idea del lavoro. Ci sono alcuni paesi che stanno riducendo, per esempio, la settimana lavorativa. Siamo arrivati addirittura in certi paesi a fare 4 giorni di lavoro, e hanno visto che anche la produzione ovviamente aumenta. Ma noi dobbiamo anche calarla sta benedetta produzione, perché un altro dei fattori estremamente pericolosi di questa ideologia del lavoro è che noi siamo una società che produce e consuma, anzi sovraproduce e sovraconsuma. Noi siamo arrivati alla demenziale, questa per me è veramente una delle cose più demenziali che gli esseri umani potevano inventarsi, di costruire degli oggetti che hanno una scadenza, no? Dopo 3 anni si rompono, perché così li devi buttare via e comprarne dei nuovi, perché sennò il capitalismo non va avanti, perché il capitalismo è fatto di numeri crescenti. Quando vendevo automobili, io avevo circa 20 anni, 21, 22 anni, andavo a queste riunioni di fine anno in un ambiente che io non ho mai sopportato, ed era allucinante. Per il semplice motivo che appunto tutti gli anni io ma come dobbiamo sempre crescere? Cioè c'era una sticella, gli obiettivi erano sempre più alti, i numeri dovevano sempre crescere. Uno dei clienti che io avevo nella mia osteria, quando ho avuto appunto questo ristorante a Ferrara, produceva biscotti, e anche lui mi raccontava che c'era questo meccanismo infernale, che tutti gli anni doveva aumentare la produzione dei biscotti, se no non stavi dentro a quello che era il mercato. E già da lì chiaramente cominciai a farmi le prime domande sulla follia della produzione. Poi c'è la follia del consumo, cioè noi dobbiamo consumare anche quando andiamo in vacanza, cioè quando dovremo avere il momento di ozio, noi dobbiamo produrre consumi, cioè dobbiamo spendere, non possiamo cazzeggiare. Allora, che ne so, vado in vacanza e devo andare a fare 45 visite, i 45 musei, 45, cioè è un lavoro anche il momento dell'ozio, no? Non c'è mai questa idea di non far niente, di cazzeggiare, come siamo abituati a dire noi. Io nel tempo ho imparato ad amare il cazzeggio, ad avere dei momenti. Sono una persona estremamente attiva, faccio un sacco di cose, anche perché ho il privilegio del tempo. E quindi di attività ce ne possono essere tante, ma tra le mie attività c'è anche il cazzeggio. Leggere un libro è una forma di ozio, perché ti apre la mente e allo stesso tempo non produci niente se non appunto la conoscenza di te stessa, che è lo scopo appunto della vita. E quindi noi dobbiamo veramente distruggere questo concetto folle della produzione e del consumo, se no non ne verremo mai fuori. Io sono completamente contrario a questa altra ideologia che viene chiamata il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è un qualche cosa che nasce nel mondo del green capitalismo, che non è la soluzione. E perché è politicamente problematico questo cambiamento climatico? Perché sposta, diciamo così, l'attenzione dall'idea che ci possa essere uno sviluppo sostenibile, che è il massimo dell'ossimoro. Questa invenzione dello sviluppo sostenibile, che negli anni scorsi è un'altra di queste ideologie stramaledette del capitalismo, è passata ed è diventata il cambiamento climatico. Oggi sembra che l'unico problema che noi abbiamo è quello che c'è il clima che crea del disturbo
che inceppa la nostra esistenza, no? Perché diventa distruttivo. E la Terra, come dicevo prima, che dice: ok, siete un po' fastidiosi, e quindi vi do una lezione esistenziale. E quindi noi ci siamo focalizzati solo su questo e abbiamo quella malsana idea di pensare di riuscire a frenare e invertire un processo come il clima. Che non è che da un giorno all'altro il clima prenda una direzione diversa, perché anche questa è un'altra malattia del green capitalismo, ma questa idea che l'unico problema appunto sia sostituire, che ne so, l'energia fossile con le energie cosiddette rinnovabili, no? Quindi la soluzione sono i pannelli solari e le auto elettriche. E anche questo è demenziale, capito? Perché il cambiamento climatico non c'entra. Bisogna tornare invece all'ecosofia, cioè fare un cambiamento più radicale. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di stare a questo mondo. Non è che se invece, che ne so, di avere un'automobile per italiano, gli italiani sono il popolo che hanno più automobili pro capite, che ne so. Un'automobile, quindi 60 milioni di automobili, se improvvisamente, se anche domani mattina noi li cambiassimo e fossero tutte elettriche, non abbiamo risolto il problema. Perché il problema è la produzione, il problema è il consumo, il problema è lo sviluppo in ogni sua forma, perché lo sviluppo sostenibile è un'altra baggianata, è green capitalismo. La stessa cosa vale con i pannelli solari, cioè mi viene da ridere. A parte non saremo in grado, appunto, ma questo insomma ce lo insegna la Cina, che la Cina sta diventando veramente un faro. La Cina sta investendo sulle cosiddette rinnovabili come nessun altro paese al mondo, no? E viene sempre criticato: oh, beh, noi dobbiamo smettere di inquinare, però ci sono i cinesi, che anche questa è un'altra di quelle balle tipicamente occidentali, perché siamo una società che inventa propaganda, balle e ipocrisia. Allora, ai cinesi abbiamo demandato la costruzione di tutti i nostri oggetti, la produzione, no? Perché le aziende dovevano fare i loro interessi, quindi abbiamo delocalizzato, si chiamava. Poi oggi ci lamentiamo che l'industria europea è in ginocchio. E quindi, che ne so, il device con cui io sto registrando questa puntata ha un marchio da una parte ed è prodotto in Cina. Cioè, quindi noi demandiamo alla Cina di costruirci i prodotti che però consumiamo noi. Allora, è facile dire che sono loro che inquinano. Il problema è che la gran parte degli oggetti che loro producono poi li consumiamo noi, per cui siamo responsabili anche noi di questa produzione, di questo consumo, perché il problema è il consumo. Perché c'è questa fantastica cosa, che è l'unica cosa fantastica del capitalismo, che se non c'è domanda, ovviamente non c'è più, la produzione si inceppa, si ferma. E quindi noi dobbiamo appunto invertire questi termini. E la Cina, nonostante appunto stia facendo degli investimenti tecnologici immensi, no, per trovare queste forme energetiche diverse dai fossili, è allo stesso tempo il più grosso produttore di energia di carbone ancora, perché mantiene queste riserve di carbone o di petrolio, quindi di carburanti fossili, perché ovviamente coi tempi che corrono, siccome viviamo di vari imperialismi, per non rimanere a piedi improvvisamente, ok che do della progettualità alle rinnovabili, ma allo stesso tempo devo mantenere una sorta di sicurezza con le riserve appunto di energia fossile. Per cui, cioè, anche se noi veramente pensassimo di poter fare questo sviluppo sostenibile, ci vorranno decenni affinché ci siano solo delle rinnovabili, ma anche le stesse rinnovabili, mi vengono in mente i pannelli solari, bisogna comunque continuare a stuprare la terra per produrla, questi pannelli solari, perché il materiale non casca dal cielo e non vengono neanche fuori da quell'altra demenziale idea tutta occidentale del riciclaggio dei rifiuti. E quindi chiaramente dovremmo pure arrivare a fare i conti con quella che Latouche chiamava la decrescita felice, che è stato preso in giro da morire Latouche per questa cosa della decrescita felice, però in questa sua geniale appunto idea aveva ragione. O noi riduciamo drasticamente i consumi
e quindi le produzioni, e quindi superiamo il capitalismo, o se no non andremo mai da nessuna parte. I pannelli solari e le batterie delle automobili non risolvono il problema posto dal cambiamento climatico, perché anche la batteria, mi viene da ridere, solo per smaltirle queste batterie, senza pensare agli stupri, agli sfruttamenti, al colonialismo che porteremo avanti per poter produrre queste batterie, di cui non a caso la Cina al momento è il paese che maggiormente produce sia pannelli solari che auto elettriche. Ma non è la strada, non è l'ecosofia. L'ecosofia parte da smettere di produrre, smettere di consumare e dedicarsi all'ozio. E qui entra in campo, diciamo, il protagonista di questa puntata, che fino adesso non ho neanche citato. A gennaio io ho fatto un bellissimo viaggio in bicicletta di un mese in un paese meraviglioso, il Laos. E quando nominavo che andavo in questo paese, molti mi guardavano un po' stupiti, un po' estraniati, perché manco immaginavano dove potesse essere questo bellissimo paese. Non ha il mare, il Laos non ha il mare, quindi turisticamente è ancora un paese tutto sommato in cui ce la si può ancora cavare. A parte le tre città, diciamo, principali, che sono Vientiane, che è la capitale, Vientiane e Lao Prabang, non è che in giro ci siano tanti turisti, ed è la bellezza di farsela in bicicletta. E colui, Stefano di Esco a fare un giro, che ha un po' organizzato questo tour, anzi senza un po', e che mi ha messo in testa da un anno a questa parte il tarlo di questo paese, mi disse, e fu il motivo per il quale mi innamorai di questo paese, che appunto il laotiano, tutto sommato, di lavorare proprio anche no, lavora il meno possibile, lo stretto necessario, come facevano gli uomini liberi appunto nel periodo loro romano. E rimasi incantata da questa cosa, tanto che a gennaio appunto sono partita con Stefano e con un gruppetto di ciclovisionari, e siamo andati a pedalare su questo bellissimo paese. In Laos, per dirvi, fuori appunto da queste tre città, non parlano inglese. Per me questo è un plus. Cioè, io arrivo in un luogo e non sanno l'inglese. Non siamo mai morti di fame. Non è che non abbiamo avuto contatti con la popolazione, non è che non siamo riusciti a dormire, non si parla l'inglese. Per quale motivo? Perché l'inglese è una lingua imperialista e colonialista, e proviene anche dai paesi che nella storia dell'umanità hanno commesso i più grossi crimini in assoluto. Per cui che non parlassero inglese per me era bellissimo. Io amo i Lao. Vi volevo leggere di Mauro Proni, questo libro dal titolo Laos, usi, costumi e tradizioni. A un certo punto, al capitolo 2, dal titolo Valori e atteggiamenti, il sottotitolo è Il Lao Medio, ci racconta appunto il Lao Medio, ed è una descrizione di una bellezza, di una immensità e di una ecosofia, secondo me, straordinaria. Scrive: il Laos è un paese molto povero, solo le strade principali sono asfaltate, il carburante costa caro, la disponibilità di prodotti sul mercato interno è modesta, gli stipendi sono bassi e le aspettative di vita media pure. Nonostante tutto ciò, è rarissimo sentire un Lao lamentarsi di quello che non va. Il Lao medio è una persona semplice che si accontenta di poco, anzi di pochissimo. Quella che per noi è una rimessa attrezzi, per lui è una casa. Quello che per noi è un rottame da buttare, per lui è un motorino da usare quotidianamente. Quella che per noi è un bidone di metallo arrugginito, per lui è un barbecue. Quello che per noi è un barattolo da gettare, per lui può diventare un comodo vaso da fiori. È difficilissimo trovare un Lao che si lamenti di quello che gli manca. Lamentarsi non fa parte della cultura Lao, ma più della nostra. Abbiamo tutto quello che il Lao medio non ha, ma siamo sempre alla ricerca di qualcosa in più. Ed è questa la malattia del consumo, la malattia dell'ideologia del lavoro. Prosegue. Il Lao medio impara a non lamentarsi fin da piccolo. Senza ciuccio in bocca e senza passeggino, impara a camminare e diventare grande. Il Lao medio non conosce il concetto di divieto e di obbligo, vive a contatto con la natura e impara a fabbricarsi quasi tutto da sé. Cioè, capite che è una persona libera ed è una persona che vive nella natura. Ha incarnato propriamente quella che è il concetto dell'ecosofia. Prosegue.
dalla paletta per la polvere alla casa in muratura. Il Lao medio accetta passivamente tutto, adora il suo paese, dorme tanto, lavora poco, si sposa giovane, invecchia tardi e muore presto. Questa è poesia. Il Lao medio mangia con le mani, non usa il detersivo per lavare i piatti, non sa cosa sia il microonde né il box doccia, mangia poco e beve tanto. Il Lao medio la sera non va a fare l'aperitivo nel locale alla moda, ma si siede a un tavolaccio a bordo strada fatto di cemento e piastrelle mentre sbevazza birra con gli amici, fino a quando il sonno non lo rende un vegetale. Il Lao medio non ha la macchina, ma un motorino coreano semiautomatico a ruota alta con il quale ci fa tutto, dalla spesa al trasporto eccezionale. Il Lao medio ha la licenza elementare, sa leggere e scrivere, non solo nella sua lingua, ma anche in Thai, non conosce la storia del suo paese e non la sa individuare su una cartina geografica. Per comunicare a distanza usa un cellulare da 15 dollari, che però è quasi inutilizzabile perché non ha i soldi per comprarsi la ricarica. Il Lao medio non va al cinema, non legge, non è mai entrato in una biblioteca, se non per sbaglio. Non fuma, non beve superalcolici, non sa cosa sia una videocassetta, non ha un conto in banca, ascolta musica solo tradizionale su internet, ci va solo per guardare la Tena Doel in thailandese, gli spettacoli comici e l'incontro di box thailandese. Il Lao medio vive bene così, non ha problemi esistenziali e non sembra avere bisogno d'altro. Questo è veramente l'ecosofia, cioè noi dovremmo imparare dal Lao medio. È questo che bisognerebbe avere il coraggio, siccome è un momento in cui bisogna essere radicali, noi dobbiamo veramente imparare a sostituire la nostra cultura della produzione, del lavoro e del consumo in un ozio, da cui appunto il Lao medio può essere ispiratore. Ancora una volta sono arrivato alla fine del tempo e quindi non posso proporvi un brano musicale. Quello che consiglio è di studiare il Laos, è un paese veramente straordinario. Per chi ama la bicicletta, ho in preparazione una live performance dove racconterò il viaggio che ho fatto in bicicletta, che sarà pronto prossimamente. E vi auguro una buona estate, data che questa è la mia ultima puntata per quest'anno di Quirzionario, e ci sentiamo appunto da settembre. Grazie e buon ascolto.

0: puntata numero 32 della 19ª stagione per R&D Vibes, storica trasmissione Roots e Dub del sabato pomeriggio. Un ben trovati a tutti gli ascoltatori e soprattutto ai miei fratelli di Generator e Mr. Green.
1: Ben ritrovato a te, Faulio di Roots Guardian. Ben ritrovato al nostro chef musicale di Generator.
2: Wow, quanta bella gente in questa yard!
0: E ben trovati a tutti gli amici di Rebel Sound. Appuntamento Ghetto Child qui accanto a noi, Mr. Bassi, ai Militant Sound System, Burner Sound. Chi ci sa, che mi sono Celestino Hi-Fi. Rafa Pico fra un poco sarà qui nella yard per allietare questa serata. Noi faremo la nostra trasmissione
1: è già in live radio show action, perché insomma ricordiamolo, ogni tanto ci piace fare questa cosa della radio dal vivo, che è un format a cui siamo molto affezionati e che ci dà tanta gratificazione, specialmente quando lo facciamo in situazioni come questa al Petro del Sol di San Foca in provincia di Lecce.
0: E quindi se vi sembriamo un po' schizzati perché gridiamo siamo così, è perché è la gioia di stare live, è la gioia di partecipare a questa prima iniziativa di un festival che è diventato, si è triplicato nel corso del 2026. Ci saranno altri due appuntamenti di cui vi daremo conto ovviamente nel corso della puntata, e saremo sempre lì a, come dire, in un certo senso a registrarli, a darvi, come dire, una restituzione,
1: dai.
0: Una restituzione anche della musica, come faremo oggi. Cercheremo di darvi il più possibile l'atmosfera che si respira al Rebel Sounds,
1: sempre tenendovi compagnia per un'ora e mezzo insieme alla migliore musica reggae, nuove produzioni dell'Italia e dal mondo, ma anche le nostre affezionatissime rubriche come quella con cui apriamo tradizionalmente le nostre puntate, che è l'almanacco di Laganà, dove celebriamo, festeggiamo i compleanni degli artisti reggae che sono ancora in mezzo a noi questa settimana, la settimana insomma che ha attraversato dal 31 maggio al 7 giugno. Abbiamo celebrato i compleanni di Barry Boehm, Ranking Joe, Julian Marley, Junior Reed, Monty Alexander, Tiger, Glenda Costa, Paul Elliott e Fredlocks, che insieme appunto a Junior Reed e Ranking Joe abbiamo già festeggiato
2: botto
1: nelle
2: decente.
1: Passate edizioni. Questi sono i nomi che ci ha segnalato il nostro buon Mr. Roots and Culture Laganà. Ne manca uno, il 31 maggio del 52 nasceva Clive Hunt, da cui ci siamo ascoltate questa bellissima We Three Kings insieme a Joe Axumite e Mikey Lang, un pezzo uscito per la Magic Fire Records nel 1977 su 12 pollici, poi è stato anche compreso nell'LP, nella compilation Le Chat du Monde, label francese, dal titolo Sacred Nuggets of Wise del 2023. Clive Hunt, insomma, per chi non lo conoscesse, è stato una delle colonne fondatrici della reggae music a partire dagli anni 60, polistrumentista straordinario, arrangiatore, compositore, produttore discografico giamaicano, oltre 50 anni di carriera alle spalle, con cui ha plasmato il suono di alcune delle più importanti voci della musica giamaicana, collaborando anche insomma con un'etichetta, la Channel One, che nella scorsa puntata avete giustamente omaggiato. Questo era Clive Hunt, da cui mandiamo anche un altro pezzo più recente, 2024, produzione Naya Bingi Love Rhythm per la Ineffable Records, insieme alla voce di George Nooks. Clive Hunt, Drifting Away.
0: Happy birthday.

0: E c'è lo zampino di Roberto Sanchez nella riproposizione di questo dancehall anthem mitico.
1: Bellissimo.
0: Frankie Paul
1: stava pure in una cassetta famosissima, The Story of Jamaican Music. Madonna. C'era anche sto pezzo. Poi devo dire che quando parte,
0: ma quanto
1: la...
0: è vintage Mr. Green?
1: No, lo so. Quando parte la combinazione Linval Thompson, Luca Omisexy, Outdoor Salentina e Sound System Party,
2: mi sale tutta una cosa.
1: Esatto, c'è solo una parola per descriverlo, che è estate.
0: 7 pollici per la Volcano all'inizio degli anni 80, ristampato per la Thompson di Linval Thompson, Thompson Sound, nuovamente mixato dal mitico Roberto Sanchez, come detto, rimesso in circolo in 300 copie, ma anche release digitale per la Elon Arc Music Studio, che sta facendo un'operazione importantissima, non soltanto di riproposizione di nuova musica roots, no? Di una nuova idea di roots, ma soprattutto di rimettere in circolo anche il vecchio roots, che è la vecchia dancehall che ci ha tanto appassionato, anche rimettendoci le mani, migliorandola, ecco.
2: E a proposito di quel nome che hai chiamato fuori prima, Frankie Paul, il suo turno, vero?
0: È il suo turno, mi
1: un sembra. Altro che stava nella cassetta The Story of Jamaica Music, proprio con questo pezzo che all'inizio degli anni 80 usciva per la Volcano Label su 7 pollici, produzione di Henry Junior Lowes, e praticamente usciva anche per la Hitbound Records contemporaneamente, una sussidiaria della Channel One di qui sopra. Roberto Sanchez con la Thompson Sound ha ristampato anche questo in 300 copie in vinile e in digitale. Stiamo parlando di War is in the Dance di Frankie Paul.

0: sottofondo la mitica version di What Is in the Dance di Frankie Paul, che è stato protagonista giusto un paio di settimane fa di un'altra delle nostre tradizioni ormai consolidate a livello radiofonico, che è quella del Coffee Kill. Per chi restasse in ascolto di Radio Sonar anche dopo R&D Vibes, ormai siamo arrivati al 92esimo episodio di Coffee Kill.
1: Ma voi alla mazza caffè bevuti, eh?
0: L'abbiamo mandato un paio di settimane fa.
2: Un po' alla testa questi.
0: No, è diciamo che è un momento sia per chi conosce la musica reggae e magari vuole riascoltare, vuole cogliere l'occasione per riascoltare dei grandi classici, una mezz'oretta, come mettere un CD di un artista, sia per chi si sta avvicinando invece al mondo di questa musica. Questa settimana, subito dopo la puntata di R&D Vibes su Radio Sonar, manderemo una mezz'ora di best of dedicata a Protégé. Protégé, il cantante giamaicano, insomma considerato uno dei massimi esponenti del movimento reggae revival, figlio d'arte, diverse nomination ai Grammy Awards, lanciato da Chronix, insomma mezz'ora di buona musica per chi vuole conoscere Protégé, oppure per chi ha voglia insomma di riscoprire alcuni dei suoi anthem.
2: Ma basta con queste cose da boomer vecchi che non siete altri, passiamo subito a qualcosa di recente, pubblicato fresco, very brand new, un altro 7 pollici. Rimaniamo a Santander, rimaniamo a casa di Roberto Sanchez, Robbie Ark con Forward On to Zion, e subito dopo Lone Ark Rhythm Force con Drumming for

0: Ma che bello ascoltare la musica reggae di R&D Vibes sul Ghetto Child Sound System. Sì, big up a Nuvola Pepo, grazie mille Mr. Bassi.
1: È un peccato perché ci ascolta in radio, perché purtroppo non si sta godendo il suono importante del sound, ma spero che comunque le vibrazioni arrivino.
0: A voglia.
1: Così come arrivino anche i ritmi di questa nuove produzioni che a noi piace presentare. Certo, Roberto Sanchez rimane comunque uno dei nostri fornitori principali, non so che dire, veramente. Evidentemente incrocia il nostro gusto.
0: No, l'abbiamo sempre ripetuto, no? È un produttore a tutto tondo che è in grado di legare la tradizione più pura della musica giamaicana con quel tocco di contemporaneità, di novità, di originalità che lo distingue poi e non ne fa essere un mero esecutore, un mero copia incollatore, no? Di quella che è la musica reggae, che molto spesso viene tacciata di essere sempre tutto uguale.
1: Che poi è difficile essere originali ed essere rispettosi della tradizione nello stesso tempo.
0: E quello secondo me ti distingue dall'essere un grande rispetto, no, a un produttore normale, diciamo così.
1: Ma passiamo dalla Spagna all'Italia, o meglio al Senegal, che poi è la stessa cosa, no? C'è un forte legame del nostro paese e questa nazione che si affaccia sull'oceano Atlantico in Africa. Ci sono tanti legami perché tanti senegalesi in Italia si sono trovati, diciamo, forse a casa loro, non lo so, perlomeno a Lecce noi abbiamo una tradizione senegalentina, no?
0: Dice
1: Ghetto Eden, un legame che evidentemente riguarda tanti modi di vivere, di approcciarsi, di avere relazioni, di avere socialità. Evidentemente uno di questi, cantanti è Galas.
0: Già, il nostro
1: noi lo annoveriamo come italiano, però non gli possiamo negare le proprie radici, e viene dall'Africa, e giustamente anche lui quando c'è la possibilità di suonare per etichette africane lo fa molto volentieri, come in questo caso.
0: La Mulbey Records, insomma, un'etichetta riconosciuta ormai nel panorama reggae internazionale, molto spesso ci capita
2: molto volentieri, almeno passare 1/2 tune all'anno, insomma, riddim.
0: E noi mandiamo molto volentieri, come questa Very Brand New in 12 pollici, uscita in sole 500 copie la scorsa settimana, lo si trova ovviamente anche in digitale. Lui, come abbiamo detto, è Galas con Back Yaye, a seguire Sawa con Back Dub e l'instrumental Dub Wise.
3: Yes,
0: un'altra
3: R&D
0: nuova
3: vibes,
0: produzione reggae 2026 qui su R&D Vibes.
3: Love to each and everyone. This is Galas. Yes, R&D Vibes. Give thanks and blessed love to each and everyone. This is Galas. Yes, yes, brother Luca. Give thanks. Blessed love.

0: questa splendida Dubwise, Instrumental Dubwise. Abbiamo il piacere di avere con noi i nostri microfoni Nattimi, la Militant Sound System,
1: yes,
0: APS
1: I.
0: Suoni Ribelli.
1: Buonasera.
0: Siamo Ladies. Pronti, ci siamo, eh?
1: Ci siamo.
0: Prima serata di Sound Rebel, Rebel Sounds.
1: Yes, I.
0: 2026,
1: sì.
0: Edizione numero 11, giusto?
1: Sì, no, non sarebbe l'edizione numero 11 perché qualche anno COVID è saltato, però insomma sono 11 anni che sbattiamo come collettivo Rebel Sounds, tutte queste realtà di sound system. E
0: uno ci aspetterebbe invece che si molla, e invece il festival triplica le date.
1: Sì, stiamo cercando di fare le cose per bene, in maniera sostenibile, però come le abbiamo sempre fatte, autoprodotti dal basso
0: in una location comunque straordinaria.
1: Stiamo cercando queste piccole realtà, continueremo già in collaborazione con il comitato Santi Medici Auggiano, l'amministrazione ci dà il patrocinio per fare l'ultima serata, però queste prime due serate le faremo qui al Pietra del Sol, le stiamo facendo qui al Pietra del Sol.
0: E ringraziamo infatti Pietra del Sol per averci ospitato, no? Per averci concesso questo spazio.

0: come dire, dovevamo
1: rilanciare,
0: maniera, oltre a rilanciare tutto questo feedback, insomma ci siamo un attimo sforzati per poter,
2: e vi siete anche sforzati a caricare su due sound system la, insomma, la voce, le tune di Katie Roots, perché vi ricordo insomma Ghetto Child e High Militant suonava insieme in quel momento.
0: Sì, sì, abbiamo fatto una yard,
2: una cosettina
0: di ben 16
2: delicata
0: beans, una bella stanzona
1: delicatissimo.
3: Oggi invece abbiamo Rafa Pico sul Ghetto Child Sound System. Il 20 giugno avremo invece Bass Chemist. Da quanto tempo che non c'è Bass Chemist?
0: Bass Chemist è stato l'ultima volta da noi, l'abbiamo invitato come Dub Rising Music e Militant. Però vi dovete aiutare almeno più di 10 anni fa.
3: Quando lo abbiamo
0: invitato?
3: All'Istanbul Café.
4: Fai di 16 a 7.
3: All'Istanbul Café, quando l'abbiamo intervistato con Kenny Nozza,
0: e c'era Kenny Nozza all'epoca. Io penso che sia stata una, non penso che sia stata l'ultima volta che è venuta in Italia, ma probabilmente una delle ultime volte che è venuta in Italia prima di ritirarsi un po'. Comunque lo salutiamo, ci illudiamo che ci possa sentire. Kenny, sei rimasto come al solito della famiglia, nel cuore.
3: E si porterà Dix Pitch a microfoni.
0: Invece quest'anno ci sarà invece con Douglas Wardrop, che torna quindi a trovarci, viene con un altro storico cantante dall'immensa produzione, dall'immenso curriculum, diciamo,
1: che ci fa molto piacere ascoltare, insomma, qui giù, perché poi purtroppo il problema di questi grandi artisti è che spesso si fermano a determinate latitudini, perché la logistica, la distanza, i costi fanno sì che ci sono ostacoli molto spesso insormontabili. Quindi lo sforzo che voi state facendo per portarli qui giù, insomma, vale doppio
0: per noi. È importante che lanciamo, diciamo, questo appello, sosteniamo la situazione, sosteniamo la scena, abbiamo bisogno del sostegno di tutte le massive, insomma, vi accogliamo.
1: Sì, anche perché sono serate che non si riducono, tra tantissime virgolette, soltanto alla musica, ma si inizia presto, si può mangiare, ci si può aggregare, si può stare all'aria aperta, al verde, si può stare sotto cassa, ma si può stare anche nell'angolino ad ascoltarla tranquillamente, si può ballare, si può chiacchierare, si può stare insieme. Quindi questo è quello che vogliamo, quello che mi aspetto, no, dalla musica reggae, e questo festival lo fa in pieno. Grazie Davide.
0: No, grazie a voi. Grazie a voi, e vi aspettiamo, quindi vi aspettiamo questa sera, vi aspettiamo sabato 20 giugno con Burner Sound, con Conscious Sound più Dixie Peach, e poi il 15 agosto gran finale di Rebel Sound Festival con I&I Militant Sound System e Vibronix, per la prima volta in Italia Nia Songbird accompagnerà 30 anni di attività con Vibronix. Un po' meno, giusto che ci conosciamo, ma festeggeremo anche noi,
1: giusto,
0: un po' meno, giusto un po' meno.
1: Bless up.

0: Questo è sempre R&D Vibes, il sabato pomeriggio reggae dalle 12.30 alle 14, dove portiamo da 19 anni, cerchiamo di portare la Sound System Culture attraverso le vibrazioni radiofoniche su web, su FM, e devo dire che mai come in questo caso è giusta, diciamo, la connection, il connubio, perché siamo in live radio show qui a Rebel Sounds Chapter 1, la prima serata di questo splendido festival che Natty Mill ci ha presentato poco fa, prima di queste due tune, altre very brand new tratte dall'LP Mechano Family and the Ligerians, Africa My Destiny, il titolo è uscito per la Solnars Records, una label francese, a metà maggio su vinile e in digitale,
1: ed è stato saccheggiato.
2: Sì, le stiamo presentando da un po' di puntate questo album, la Mechano Family, figli di Winston Mechano, che chiaramente stanno partecipando insieme alla storica band che accompagna Winston, i Ligerians, questo, diciamo, questo capostipite, no? Questo grande, questo grande artista che abbiamo spesso associato anche all'approccio cantautoriale del reggae.
1: Un paio di settimane fa abbiamo parlato di Clinton Fear, non c'era venuto in mente,
2: la settimana scorsa,
1: yes.
2: Esattamente, quindi ci stiamo esattamente, e questo album lo sta confermando in un certo senso,
1: 100%.
2: È bello, con diciamo la partecipazione appunto dei figli, no, di Winston,
1: yes.
2: Cash Mechano ha cantato in Troubles Away, molto bella la canzone, Blowing All the Troubles Away, e questo poi Winston che con Bad Time Don't Last,
1: my God.
2: Credo che l'abbiamo fatta quasi tutte le tracce,
1: e poi quel testo di questa canzone, insomma, era giusto forse per chiuderlo, insomma,
0: dice tutto.
1: Il momento dedicato a questo splendido nuovo album di Winston Mechano.
0: A proposito di storia della reggae music, in questi giorni è venuto a mancare un celebre storiografo, scrittore, archivista, producer, discografico, non so come si possa etichettare, forse è impossibile.
1: Amante della musica reggae.
0: Esatto, appassionato. Steve Barrow è una delle massime autorità mondiali in materia di musica reggae e giamaicana. Ricordiamo, insomma, il libro The Rough Guide to Reggae, che tutti, insomma, gli amanti penso posseggano a casa, scritto insieme a Peter Dalton. Ricordiamo la Blood and Fire, l'etichetta che ha fondato
1: mitica
0: nel 1993, specializzata in ristampe, no, di qualità. Anche le collaborazioni con varie etichette, penso alla Island, penso alla Trojan, no? Il fatto che lui fosse il curatore del Jamaican Reggae Archive Projects, quindi insieme a Chris Blackwell, era un personaggio molto molto influente nella reggae music, e noi vogliamo ricordarlo con una tune, vero Faugno?
2: Sì, abbiamo preso una tune da una compilation di autori vari dal titolo If DJ Was Your Trade, The Dread at King's Tubs.
1: Esattamente quel disco fu uno dei primissimi dischi che acquistai in un corner a Roma, One Love Corner, con la presenza, insomma, poi anche successivamente, insomma, dello stesso Barrow, Steve Barrow, in una bellissima serata
0: che parte proprio dai negozi di dischi di Steve Barrow, Honest Jones, insomma, uno che il reggae l'ha divulgato ampiamente.
2: Ne mandiamo due di pezzi di genere, allora
1: yes,
2: facciamo
1: I...
2: così, ne mandiamo due da questa compilation, la prima release di fatto della Blood and Fire, come ha raccontato Mr. Green, subito War and Friction con la voce di Iroy, e poi il mitico dottor Alimentato insieme a Justice con The Bubble Feel.

0: I do see you as I'm a rastafari.
1: Fresh power.

E con il tributo a Steve Barrow scavalliamo anche la prima metà di puntata, 32esimo episodio, 32esimo podcast, che potete trovare, riascoltare come volete, dove volete, quando volete, su tutte le piattaforme: Radio Sonar, Penna Verde, Spotify. Questo è sempre R&D Vibes. Andiamo avanti con la musica nuova, andiamo avanti con un altro doppio album, quindi produzioni long playing. L'abbiamo sottolineato spesso durante questa stagione, che c'è una grandissima, un'elevata produzione di album. Questo è addirittura doppio, si intitola Endless Smile 2, uscito a fine aprile in vinile per la Endless Smile Records, disponibile da inizio anno anche in digitale. Lui è Deghi Eugi con Ain't Going Down, very brand new su R&D Vibes. All right.

0: Torniamo nel Salento?
1: Yes, in questa ora e mezza di musica reggae settimanale che vi regala Red Vibes da 19 stagioni a questa parte. Ci piace molto attraversare anche gli stili, no? I generi e sottogeneri che compongono l'arcobaleno della musica reggae, e ci fa particolarmente piacere quando poi, no, possiamo mandare produzioni italiane, produzioni a chilometro zero come queste ultime tre che ci siamo ascoltate.
0: Sì, ma queste sono proprio però a chilometro nulla. La prima, vabbè, è un po', sono diverse, diciamo così, no?
1: Molto la prima, bella la prima, posso dire, la mia, sì, a proposito, sì, di messaggio, di quello che diceva prima Rafa Pico,
0: proprio esatto.
1: Cascava a fagiolo.
2: Una tune che è cresciuta nel tempo.
0: Sì, è una Reloaded di Bombe d'Ipocrisia di Sam D, fatta insieme a Stefano Merighi e Don Dub. Produzione uscita una settimana fa in digitale per appunto il mixaggio, la produzione di Don Dub, il mastering a cura di Luca De Biase della Before Studio, che insomma ci restituisce
1: molto
0: un po' di qualità, una canzone che comunque già era nata molto interessante per le sue righe. E poi Don Dub ritorna in queste produzioni un po' più
2: stepperine,
0: brava,
1: e lo fa insieme a Michael Exidas su una produzione uscita un paio di settimane fa solo in digitale per la Bassline Society, promosso ovviamente dalla Exidas One S Production. Riser è il titolo del brano di Don Dub, e a seguire Dub Rise Chapter 2 di Michael Exidas, che abbiamo ancora come tappeto sonoro prima della prossima tune.
0: Prossima tune invece ci spostiamo, una uscita dello scorso anno in 7 pollici in vinile, prodotto dal musicista Lewis Bennett.
1: Back in the days, quindi.
0: Back in the days, scorso, vabbè, una dodicina di mesi fa.
1: No, in the days, no, in the centuries.
0: Non è che stiamo parlando del passato, lo abbiamo già fatto all'inizio di puntata, quindi adesso ci possiamo permettere un po' di attualità. Sista una con Difficulties, a seguire Difficulties Dub con Mystic featuring Chasbo.
1: R&D Vibes, Strictly Positive Vibration in the area.

0: fase di warm up, mi pare di capire.
1: Esatto, io mi stavo chiedendo come mai Degenerator ha selezionato un pezzo che non era in release, che è del 2025. La risposta ce l'hanno data la linea di bassi di Ghetto Child Sound System, che ha suonato divinamente su questa tune, che evidentemente Degenerator voleva ascoltare in un certo modo.
2: Allora, puoi dir forte.
0: A proposito di quello che dicevi prima sugli album, no? Che quest'anno abbiamo un sacco di album, abbiamo notato questa, come se, questa particolarità,
1: prolificità.
0: Sì, ma soprattutto di raccogliere. Evidentemente c'è un'esigenza di non di produrre in maniera ordinata, probabilmente.
1: O c'è un'esigenza anche di dire più cose coerenti all'interno di una stessa narrazione.
0: E quindi è tornato, diciamo, l'abitudine di far ascoltare le canzoni in un album, no? Mettendocene 4, 5 su un lato, altrettante su un altro lato, per dare all'ascoltatore la possibilità di conoscere bene un artista. Quello che fa Javersion, che è un cantante portoghese che stiamo già presentando da qualche settimana, e che è uscito con un album sul cui suono ci ha messo ovviamente una certa mano Steve Vibronix.
1: A proposito,
0: siccome Degenerator non fa mai nulla per caso, stavo omaggiando anche i prossimi artisti che saranno ospiti del Rebel Sound.
1: È il nostro chef
0: seconda.
1: Stellato lui, non è mica l'ultimo dei moicani.
0: E quindi praticamente dal primo album del cantante Javersion, uscito praticamente a inizio di maggio, mixato, masterizzato da Steve, come detto, 12 tracce prodotto dallo stesso Javersion per la Evident Music, abbiamo Sound Family e a seguire Dottie Bees.
1: Special request to Ghetto Child Sound System.

0: Dirty Beats, Javersion, come dicevamo, due tune tratte dal primo album del singer portoghese Vibronix sulla produzione. Ultimo quarto d'ora in compagnia di R&D Vibes, se la tecnologia ci assiste, e ultimo quarto d'ora per spararci qualche nuova brand new, ma anche qualche altro back in the days.
1: Sì,
0: già che ci siamo, già che stiamo sul ghetto Jet Sound System, che fai?
1: C'è da dire che ogni tanto ci siamo ricordati che nel 2025 ha prodotto più di quello che abbiamo mandato, quindi anche giusto, insomma, che
0: nonostante
1: qualcosa...
0: le 380 puntate, no, quante,
1: no,
0: ne abbiamo fatte?
1: Non lo so, una marea. L'anno scorso ne abbiamo fatte veramente tante, e oggi torniamo con un pezzo, un 7 pollici della Flesh and Blood Posse, un'etichetta spagnola che ha prodotto questo brano in 300 copie. Esiste anche ovviamente una versione digitale,
0: sì, ci saranno finite, insomma, immagino.
1: Esatto, che vi proponiamo stasera. King Lorenzo alla voce con Jalove in My Soul, a seguire Flesh and Blood Posse con la version.

0: E anche qui come sopra, no? Ne valeva la pena suonarselo questo version di Flesh and Blood.
1: Senti
0: Pussy 2025.
1: E invece finalmente possiamo tornare a una produzione 2026, dopo un po' di tempo, rimanendo sempre in Italia, ma questa volta nord-est.
0: Bene.
1: Venezia, Moa Ambessa Sound System, una produzione praticamente che è che è uscita a fine aprile, più o meno, 26 aprile, se ci dice
0: anche
1: bene.
0: Anche se comunque è uno special di una,
2: sì,
0: di una produzione.
2: È una produzione un po' vecchiotta, diciamo. Sì, e per fortuna Buriman ha detto, sai che ti dico, insomma.
1: Mettiamola a disposizione di tutti, esatto, sulla mia pagina Bandcamp, ed è così ha fatto.
2: Senti come suona.
1: Wenja Music Play Special Moa Ambessa featuring Marcus Usher. Delicata.
0: Warming up. Get to track.

0: Non sbaglio un colpo, la band Train to Roots dalla Sardegna questa volta si sono fatti, diciamo, ispirare anche da un andamento un po' jungle, drum and bass, per una canzone, potremmo chiamare un instant song, una canzone attualissima, uscita adesso praticamente il 29 di maggio, per l'attualità, per il girotondo sulla, sulla guerra, il girotondo della guerra. Chiaramente ci riporta purtroppo alla drammaticità degli ultimi avvenimenti e noi ne abbiamo parlato nel corso purtroppo di questa stagione, soprattutto delle degli episodi di questa stagione a partire da gennaio, quando diciamo evidentemente
1: ha ricominciato a impazzire,
0: no? Con Gabriel Mileti. È qualcosa di incredibile. Già in Turuzzo sono usciti con questo con questo singolo in realtà per la Rebel Factory il 29 maggio e hanno detto la loro senza troppi giri di parole.
2: Siamo arrivati alle ultime tune di questo 32esimo episodio della 19esima stagione di R&D Vibes.
3: E piano piano la yard comincia, no?
0: Comincia a riempirsi. Abbiamo ascoltato la voce di iMilitant, abbiamo ascoltato la voce soprattutto di Rafa Pico.
1: Per non togliere nulla ai Militant, ovviamente.
0: Per carità, dico, però. Come dire,
2: la che star della serata, dai.
0: E siamo pronti, insomma, a chiudere questa 32esima puntata di R&D Vibes.
2: Eh sì, live radio show qui dal Pedra del Sol di San Foca, provincia di Lecce, per la prima serata di Rebel Sound 2026. La seconda sarà il 20 giugno, sempre qui. L'altra sarà a Ferragosto. Ormai l'abbiamo detto in tutte le salse e lo ripeteremo ancora in tutte le salse, perché queste sono iniziative che meritano di essere supportate.
0: Noi per chiudere andiamo a pescare, insomma, un automaggio, se ce lo possiamo fare, come linea di massa Sound System. È uno special, un dub plate di Ja Warrior e Yugi Aizakar, uscito un po' di tempo fa, diciamo, il pezzo originale, ed è un 7 pollici del 1998 addirittura, della Ja Warrior Records, ma il come dire, il brano è giustamente un omaggio al sound, le cui radici, diciamo, sì, sono state linfa vitale per questa trasmissione.
3: E per chi, insomma, non avesse questo pezzo 7 pollici, a breve esce la release, insomma, nuova, la repress fatta da Ja Warrior. Insomma, questo pezzo merita, yes I.
2: Appizzatevelo. Allora,
0: Can't Take the Pressure Dub, Ja Warrior Yugi Aizakar.
2: Buon proseguimento a chi si godrà questa serata, questa prima serata del Rebel Sounds Festival 2026. Buon ascolto a chi continuerà a rimanere sulle frequenze di Radiosonar.net con il Coffee Killa dedicato a Protogé. Questa era R&D Vibes in a live radio show.
0: Stay tuned.
2: With Mini Generator, Mr. Green, Mr.

This is a coffee killer. A reggae digestive by R&D Vibes.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo. Cosa c'è?
1: 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

Oh, ed eccoci qua, sabato 6 di giugno 2026, raga, siamo giunti alla quart'ultima puntata di Regolamos per questa stagione. Come al solito andremo avanti fino all'ultimo sabato di giugno, poi pausetta estiva, ma vi consiglio di rimanere ben linkate e linkati sulla pagina Facebook di Regolamos e poi riprenderemo le dirette dal primo sabato.

gran voce, un'ottima lirica di resistenza e un flow che decisamente fa venire in mente fascinazioni provenienti dal centro e dal Sud America. Sono sicuro che sentiremo parlare di nuovo degli Zion Brass. Vi dicevo, un po' di novità in apertura, a seguire una band che ho avuto modo di passare diverse volte nel corso delle passate stagioni di Regolamos, Meta and the Cornerstones. Infatti hanno da pochissimo rilasciato il loro ultimo singolo per la Meta Rise Music Group, una cosuccia chiamata Namanalla. Eccola qui.

0: Musica in levare che profuma di Africa e che ci piace tantissimo. Abbiamo appena ascoltato Namanalla, l'ultimo singolo edito da Meta and the Cornerstones. Io adoro il reggae suonato dalle band, lo sapete, ma sono anche super attento alle produzioni in chiave digitale, ultra contemporanee. Io vi ho detto già sabato scorso che non sono riuscito ad infilare l'ultimo lavoro di Runcus, album chiamato Supernova, all'interno degli slot che vanno da qui alla fine della stagione per quel che riguarda l'album della settimana, però alcune cosucce così a macchia di leopardo è bene ascoltarcele. Quindi ecco qui la title track dell'album in questione, Supernova.
1: It was, there were verbs. The word became flesh and dwelt among men and roamed around like giants. It was action sound.

0: the dread of the control.
1: Ed è una produzione digital super contemporanea, l'apertura col pianoforte dà respiro alla canzone e poi entra con la sua mega metrica Runcus e il ritmo si trasforma, va a ricordare qualcosa di molto simile alle produzioni Skank Don o Wild Apache, quindi diciamo la spina dorsale del ragamuffin giamaicano, riedito così in chiave 2026. Ora ci ascoltiamo un'ultima canzone e andiamo con la prima delle nostre due rubriche Big Combination Time, Guppy Ranks insieme a Sergeant Remo, questa è Hard Working People.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica L'album della settimana. Ci troviamo prepotentemente in Europa tra la Francia, il Portogallo e l'Inghilterra. Pensate un po', voglio presentarvi, ed è appena uscito, l'album di debutto di un collettivo dub portoghese chiamato Ja Version. Il prodotto in questione si chiama Gather Round, è uscito fuori per l'etichetta di Ja Version, la Da Plate Collectors, ma dietro ci sono anche le zampe della Evidence Music, tanto per cambiare, interamente ideato da Dab Didi e Zakiman, che Big Up ho avuto il piacere di conoscerli qualche anno fa quando li ospitai qui a Roma per una bella Sound System Session in quel del Forte Prenestino. L'album in questione consta di 12 tracce, nello specifico è uscito tanto in analogico quanto in digitale, quindi è possibile acquistarlo su vinile. È stato ideato sì da Dab Didi e da Zakiman, ma mixato e masterizzato da Steve Vibronix, e questo chiude il triangolo dei tre paesi che ho citato all'inizio. Facciamo così, vi faccio ascoltare Boom Sound, una delle mie tracce preferite del lavoro in questione, poi torno al microfono e vi parlo un altro po' di Ja Version. Buona

collettivo portoghese, nello specifico loro sono attivi in quel di Lisbona, sono anche owner, proprietari di un gran bel sound system chiamato Atlantic Sound. In realtà loro sono molto concentrati su quella che è la musica dub, ma come avete potuto sentire dalla traccia che vi ho fatto ascoltare, hanno un occhio e un orecchio sempre protesi verso le produzioni reggae contemporanee. Questa canzone infatti non disdegnerebbe il passaggio accanto a brani contemporanei di Chronix piuttosto che di Kabaka, Pyramid e compagnia bella. Dabdidi e Zakiman sono due amici e le loro produzioni infatti sono figlie di questo loro rapporto. Gather Round, il loro album di debutto che esce fuori a grande distanza da alcuni singoli che lo hanno anticipato, come ad esempio Little Bees e Respect, che sono canzoni che sono state passate dai sound system dub di tutto quanto il mondo. Andiamo, e quindi non le riascolteremo, oggi ascolteremo qualcosa di diverso. Andiamo con il secondo brano estratto, una canzone chiamata Pest.

Sabato 6 di giugno 2026, come ogni sabato dalle 3 alle 4 del pomeriggio, sei ben sintonizzato su Radio Sonar, Pot Radio, a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma, Radio Forte Prenestino, e stai ascoltando Regolamos Reggae Radio Show, il tuo momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Gather Round, l'album della settimana appena uscito, freschissimo, ad opera del collettivo Dub portoghese e Sound System. Javersion, big up Zaki Man e Dub Diddy, Every Time. Questo album potete comprarlo direttamente sul Bandcamp di Javersion, anche in formato vinilico, che dico anche soprattutto in formato vinilico, ma lo trovate anche presso diversi rivenditori di vinile in levare. Attenzione, è un'edizione limitata. Ci ascoltiamo il terzo estratto e poi proseguiamo con il nostro viaggio. Questa canzone si chiama Own Way.

0: Colgo l'occasione per mandare un mega big up, un super ringraziamento a tutte quante le persone che ieri sono venute in quel del centro sociale occupato e autogestito La Torre, sito a Roma, nella periferia nord-est, nello specifico nel quartiere di Casal de Pazzi. Perché? Perché ieri c'è stato il compleanno numero 32 di questo spazio e abbiamo avuto una gran bella sound system session amplificata dallo Yaga Yaga Sound System assieme al Sound Rebel Team. In realtà si è trattato di uno special, di una special edition del Sound Rebel, che solitamente invece va in atto il giovedì notte. Proseguiamo col nostro viaggio di Regolamos e adesso è il momento di Lasai alla corte di Little Lion Sound con la sua Walk with Love.
1: Now it is, yeah, a life of a debt, you know. You wanna love what you hate all the time, you don't know. Yeah, oh, you're positive people, dog.

0: Nice and Easy, e va così. Lui era la Sai con Walk With Love. Adesso voliamo rapidi fino alla Giamaica, alla corte della Natural High. Al microfono troviamo Jesse Royal con la sua Just Another Day.
1: Oh, me, I'm a natural high.

gran brano in chiave reggae revival, all'interno del quale è possibile riconoscere profonde fascinazioni Rubadub, grandissimo Jesse Royal. Ma adesso è il momento della seconda delle due nostre rubriche, quindi sigla.

Oh, sono proprio contento di potervi presentare questo piccolo grande 7 pollici appena uscito. Spoilero subito di cosa si tratta, l'artista in questione è Spectacular, il brano si chiama Reggae Soldier. Ora, Spectacular è un artista minore, non tutti quanti lo conoscono, io personalmente lo adoro. Proviene dai quartieri popolari di Kingston, classe 1976, si è fatto le ossa presso i celebri studi della Penthouse Records nella capitale giamaicana. Lui ha iniziato a esibirsi dal vivo nei primi anni 90, la sua prima registrazione però è dei tardi anni 90, nel 1996 nello specifico. Il pezzo si chiama I Love This Girl, edito dalla Chop Chop Lab. Questa cosa gli ha fatto da apripista, insieme alla sua grande capacità di performer dal vivo, tanto è vero che ha iniziato a collaborare con diversi produttori europei. La sua fama è arrivata oltre l'isola giamaicana, è arrivata fino in Svizzera, fino in Germania, è passato qualche anno, siamo arrivati nella metà degli anni 2000-2004, il tipico anno del Doctor's Darling Rhythm, del Clubhouse Rhythm. Infatti lui è presente come singer sul Doctor's Darling Rhythm con una canzone chiamata Voice of the People. Da lì in poi non si è praticamente mai più fermato, barcamenandosi tra Europa, anche collaborazioni con Airy Heights Records, mi viene subito in mente Rasta sul celebre Zion Rhythm, Stati Uniti d'America e ovviamente Giamaica. È appena uscito questo ottimo 7 pollici per la Roots Renegade Records, Reggae Soldier, lo trovate presso tutti quanti i rivenditori autorizzati di ottima musica in levare. Ma intanto ce lo ascoltiamo qui a

0: Figuan,
1: the dread of the control.
2: Siamo ormai in coda di trasmissione. Ho scelto oggi di chiudere ascoltandoci un po' di sana musica foundation dai mitici anni 60 della Giamaica. Lui è Ken Booth, tanto per cominciare con il piede giusto, e la sua inconfondibile Silver.

Devo correggermi, ho fatto un errore. Ci avviciniamo alla musica 60s, perché sì, Silver Words è un brano reggae di un artista Foundation, ossia l'anima soul della Giamaica, Ken Booth, ma è edito dalla Observer nei tardi anni 70. Ah, ragazzi, fra l'altro voglio ricordarvi che, come dicevo ad inizio puntata, mancano solo gli ultimi 4 appuntamenti prima di salutarci con lucida pausa estiva. Come funzioneranno? I prossimi 2 avranno la solita struttura canonica di Regolamo, se invece gli ultimi 2, come facciamo sempre in coda di stagione, saranno 2 special edition, una incentrata sulla rubrica l'album della settimana, l'altra incentrata ovviamente sulla rubrica Hot From The Press. Questo che cosa significa? Se avete delle richieste, volete ascoltare qualche canzone o riascoltare qualche canzone in particolare, mandatemi un messaggino sui miei social, quelli di Mario Dredd, o sulla pagina Facebook ufficiale di Regolamo Se Reggae Radio Show. Io cercherò di accontentarvi durante le prossime 2 puntate. Le ultime 2 special edition invece ce le gustiamo in purezza. Adesso però è il momento dei The Rulers con la loro Copacetic.

agli albori della musica giamaicana ed in chiusura di trasmissione. Ho giusto il tempo di passare un ultimo brano e poi torno al microfono per i saluti. Lui è Clancy Eccles con Miss Ida.

0: The music just turns me on.
1: Ed anche per oggi l'ora a nostra disposizione volge al termine. Mando un mega big up a tutti i punti d'ascolto della trasmissione e ovviamente a Radio Sonar, Pot Radio, a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Ormai lo sapete meglio di me, la registrazione riascoltabile di questa puntata sarà disponibile già da stasera o al massimo da domani sul sito di Radio Sonar e sui miei social, quelli di Mario Dread e il paginone Facebook di Regolamo, si è scritto con due G, Reggae Radio Show. Ci aggiorniamo sabato prossimo invece, sapete dove, sapete quando, con la prossima puntata del vostro momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Anche per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza, ciao!

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Find my-

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzija budet streamed.

0: my skin.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Cuse.

Thank you.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre Radio Alice.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.
16: Le

With Apollo 14.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia, all'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

speranze, quante paure, ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva, nuoto in apnea verso un giorno migliore, l'attesa è una zattera di speranza, a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.